sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio, 10

0: finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un
3: Sai
2: applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa? Listen. Disco Radio. I love this station.

0: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Ok, keep it.
2: Disco Radio.
1: The beat of the city.
2: Come on.
1: Disco Radio.

0: Per caso vi piacciono gli anni 90? Allora siete nel posto giusto, su Disco Radio torna anche oggi il Rhythmic Easter Extended Version. Questo è il programma dedicato non solo alla migliore dance anni 90, ma anche a quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000. Io mi presento, sono Alessio Roisi, tra un attimo vi riporterò proprio in quegli anni lì con gli Inner City di Good Life, riascolteremo il sound di Kern Craft 400, loro sono gli Zombie Nation, prima Usura, Open Your Mind.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: questa era da ascoltare volume a palla, Zombie Nation, Kirk Rap 400, da 1999. Inizia così col botto il Rhythmic History Extended Version di oggi. Tra un attimo, dal 93, anche i VB Love.
1: Rhythmic History.
0: Quanti di voi hanno già scoperto che disco radio è in DAB? Cos'è il DAB? È la Digital Radio, cioè se avete un autoradio di ultima generazione di sicuro avete la possibilità di ascoltarci in qualità digitale. La cosa bella è che in DAB disco radio la potete ascoltare praticamente in tutto il nord Italia, non solo Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Ci sentiamo in DAB e nel frattempo continua il nostro viaggio. Tra un attimo, dal 99, Dear con Talk to Me, To Unlimited con Get Ready for This, e poi faremo Favilli con So In Love With You. Prima c'è Sweet Harmony.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E allora Moby, I Like to Move It, c'era Real to Real dal 1994 all'interno del Rhythmic History Extended Version, tra un attimo dal 2000 anche Picotto.
1: Rhythmic History
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
3: Are you doing?
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History.
2: Let's go. La storia del ritmo su Disco Radio.

la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ogni sera mi trovate qui, io sono Alessio Roisi, arriva alle 19 ma è alle 21 che comincia la festa, il disco Radio Party e la prima ora, come sempre, quella che state ascoltando, la dedichiamo alle hit che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Un saluto lo mandiamo anche a quelli che si sono appena svegliati e riascoltano in replica questo appuntamento tra le 5 e le 6 prima dell'arrivo dei belli svegli. Dai che tra poco anche per voi tornano il DJ Herbie con Steffi, My Body, Gabri Ponte con Time to Rock e poi Mario Pugh con Runaway. Prima però c'è Picotto, questo è Comodo.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Canzone dedicata a tutti quelli che vorrebbero scappare, mollare il lavoro, qualsiasi incombenza e tornare, che ne so, magari a viaggiare. Runaway, Far Away, c'era Mario Fiu dal 99, tra un attimo Elis DJ.
1: Rhythmic History.
0: Amanti degli anni 90, queste sono tutte per voi. C'è il Rhythmic History Extended Version su Disco Radio. Ci sono io, Alessio Roisi. Tra un attimo il DJ Cerla. Prima Elis DJ. Questa è Better of Alone.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Gli appassionati di rock avranno riconosciuto il riff di Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses, ripresa da questa chicca che fece la storia del ritmo nel 1993. Loro erano gli Infinity con Dirty Love su Disco Radio. Si chiude qui il Ripping Easter Extended Version di oggi. Io sono Alessio Roisi, la Dance Storica torna domani alle 21 e come sempre in replica al mattino dalle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: Bella Ale, grazie per la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica che torna questa sera del 21 naturalmente, ma che vi ha tenuto compagnia fino a qui anche in questo mercoledì mattino da giro di boa, ragazzi. Allora, siamo pronti ad aprire il club dei quasi belli svegli, lavoratori?
5: Lavoratori!
4: Molto bene, pronta la prima delle nostre novità, partiamo così alle 6:02.
2: Disco Radio.
4: Di nuovo buongiorno a quelli che si fossero appena sintonizzati, grazie per averci scelto anche questa mattina. Il 393 800 3000 è sempre a vostra disposizione, così ci potete raccontare anche oggi non solo chi siete e che fate, ma anche come vanno le cose dalle vostre parti, perché oggi una giornata così dal meteo potrebbe diventare qualcos'altro, è una giornatina che prelude a un giovedì che da previsioni non deve essere il massimo della vita. Però possiamo iniziare con una bella novità. Abbiamo scelto Dio Di e Dizzy Bizu.
1: Novità, novità, novità.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Anche la canzone nuova di D.O.D. e Dizzy Visu che si chiama Careful e che tra l'altro era anche la nostra novità delle 6, così abbiamo iniziato ufficialmente QBS di oggi, quasi belli svegli, che anticipa l'arrivo della squadra non al completo, perché sapete che c'è Marco in vacanza che tornerà domani, credo, ma ci saranno degli sconvolgimenti lo stesso. Allora, lavoratori QBS, gira e rigira, giunto e pur mercoledì, il dì in cui si gira, ma gira e rigira, dove mai si andrà se non a lavorare. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, grazie Thomas, saluti a tutti gli autotrasportatori. Ovviamente c'è anche il nostro Jimmy il Tulipano e poi chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno capitano, Andrea da Milano, sempre presente oggi da via Savona.
0: Sì?
1: Lasciami due secondi in più, ragazzi, andate delle persone competenti perché sì? Date retta a uno che ce la fa.
0: Per cosa?
1: Sono arrivato a meno 21 nel giro di 4 mesi. Sono andato da una specialista all'alimentazione.
0: Ah, ok.
1: Sacrificio, rigore e disciplina e riuscirete. Ora sono entrato nella fase 2. Bisogna fare un po' di massa magra.
0: Certo.
1: Eh sì. Capitano, lo diciamo insieme? Lavoratori!
0: Lavoratori! Ma grazie, grazie mille, Andrea. Pronto?
2: Lavoratori!
0: Chi è? Chi è? Chi è?
2: Zio Fabri presente.
0: Sì, ci sono.
2: Bello, ci sono. Con il solito giro mattutino con la Milka e poi si va al trabajo. Buona giornata, lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Grazie, grazie anche a Lello. E poi pronto.
4: Uè, quasi belli svegli. Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Luca da Cislago, destinazione palestra.
0: Sì.
4: Resistete, mancano ancora pochi giorni al weekend. Resistete. Ciao.
0: Ce la facciamo anche perché appunto il giro di boa segna la metà della settimana e quindi non manca molto al weekend. Un bel lavoratori.
3: Lavoratori.
0: E poi un altro messaggio, pronto.
5: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio.
0: Ma chi è?
5: Tito Pinerolo.
0: Ah certo.
5: Dai, è mercoledì, giro di boa e spinsa nastro. Ah no, quelli venerdì. E allora
0: pizza
5: dai
0: nastro.
5: Che andiamo tutti, dai lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Siamo qui con la musica della radio che preferite ascoltare la mattina, e cioè Disco Radio. Ce ne sono un sacco da suonare, per esempio.
6: Capitano, buongiorno. Oggi è il 16 dicembre. No, che dicembre?
0: Settembre,
6: magari, dicembre. 16 settembre.
0: Già.
6: 2026, sono le ore 5:30. Stamattina si va in via Santa Radegonda, ragazzi. Giù dalle brande e andate a lavorare. Lavoratori!
3: Lavoratori!
6: Ciao Fabri!
0: Ma ciao, c'è anche Timbaland con Nelly Furtado.

0: Mamma che carica, è così che affrontiamo questo venerdì, che poi è un mercoledì, magari fosse già venerdì, ma con le mani che sono pronte a muoversi e a lavorare anche questa mattina. Siete sintonizzati su Disco Radio perché c'è QBS quasi belli svegli. Tutta sta fatica,
1: grandissimi,
0: ragazzi.
1: Disco Radio.
0: Grazie,
1: quasi
0: grazie,
1: belli
0: grazie.
1: Svegli. Carlo da Nerviano e famiglia. Lavoratori.
0: Ah, ci siamo, ci
1: mezzo,
0: siamo.
1: Fatta benzina alle tre macchine.
0: Quella.
1: Tutte e tre, figlia, moglie. E la mia, oggi si va in bici, domani si va in macchina perché piove. Vi voglio bene.
0: Ma
1: Disco
0: grazie.
1: Radio,
0: ma grazie.
1: Lavoratori. Un saluto a tutti.
0: Ma che spesa però, tre macchine a cui fare il pieno, mamma mia, pronto.
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno capitanissimo Fabrizio.
0: Capitanissimo.
2: Francesco dall'Inviato, direzione d'Armine.
0: Sì.
2: Vi auguro una bellissima giornata, buon lavoro. Ci sono 21 gradi, sono le 5 e mezza spaccate.
0: Sì.
2: Lavoratori.
3: Lavoratori.
2: Ciao.
0: Ma grazie, grazie Francesco. E allora ricordiamo a tutti il nostro numero 393-800-3000, mentre abbiamo già preparato uno dei nostri 80 history in arrivo dal 1985.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Boro Boro.
6: Siamo gli

0: radio.
1: This is rap and drop.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
5: Sole, mare, relax.
6: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
9: Pronti a ripartire?
10: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
9: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
10: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
12: Carriole.
13: Ma non era parole?
12: Non servono parole, parlano gli sconti Bricocay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
13: Un capolavoro senza tempo.
12: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
13: Bricocay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
14: Bricocay, più vicino a te.
12: Bricocay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
15: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Francesco da Rescaldina.
5: Ciao Francesco.
4: 5:40, direzione Milano, tutto tranquillo. Aspettiamo il mio collega Riccardo.
5: Sì?
4: Dai, vieni bello carico che ci aspetta una bella giornatina. Buona giornata a tutti, lavoratori!
6: Lavoratori!
5: E noi siamo pronti a tornare indietro fino al 1985 per sentire.

0: Ma senti come tira il remix di Robin Schulz della canzone di Kygo e Max Macnoun che abbiamo appena riascoltato e che si chiama Take Me Back sul disco radio. Mentre ci sono i vostri messaggi da sentire, ne arrivano diversi al 393 800 3000. Chi siete? Che fate mentre ascoltate la radio? Pronto?
1: Buongiorno disco radio, buongiorno Fabri,
0: sì.
1: Sono Tony da Cinitello.
0: Bella Tony.
1: Oggi è mercoledì, giro di boa, 16 settembre, ore 5.44, ci sono 20 gradi.
0: Sì.
1: E che dire, si vede una bella giornata di sole per il momento. E concludiamo con un bel lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille Tony. Allora, tra quelli che stamattina sono già belli in pista e, come dire, in movimento, c'è Stisse che dice: dopo 4 anni e mezzo a lavorare a Milano, finalmente per caso ho trovato i lavoratori.
2: Lavoratori?
0: Nel senso che ci manda una foto dei Gioia Studios di Milano, proprio qui fuori, di passaggio in Melchiorre Gioia, evidentemente ha trovato anche noi. Grazie, grazie mille Stisse. Chi c'è? Pronto?
3: Io non ho parole, ragazzi, cosa state facendo oggi? Disco radio, lavoratori una dietro l'altra. Mi sento in disco anni 90 manetta. Ma sentite qua cosa avete mixato. Fate paura.
0: Beh, grazie. Ovviamente il riferimento è alla replica di Rhythmic History Extended Version ogni mattino dalle 5 fino alle 6, un attimo prima dell'arrivo dei baby, sì, dei quasi belli svegli. Buongiorno e buon mercoledì a tutti QBS. C'era Daniela da Montebello Vicentino e poi...
4: E Disco Radio, buongiorno. Ciao capitano Matteo da Valbruna, direzione Monza. Capitano, stamattina un bel calduccio strano, ma tempo un po' bizantino queste settimane,
0: sì,
4: qua, da caldo
0: sì,
4: al freddo,
0: così,
4: al freddo al caldo, ma vedremo, aspettiamo. Capitano, un saluto a tutti, QBS come sempre, la musica di Disco Radio ci accompagna verso la giornata e la diciamo insieme io e te, capitano, come
0: dai,
4: sempre.
0: Dai, lavoratori!
4: Ciao Pagai!
2: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille. Poi c'è la Mariella da Rosta in provincia di Torino, ma potete dire al tizio di prima che ha fatto benzina a 3 macchine se la fa anche a me, per favore? In effetti non sarebbe male. Pronto?
5: Chi è? Zio Fabri.
0: Oh!
5: L'Alessio, la musica la mette bella che picchia, eh?
0: È vero?
5: Bravo Alessio, dovrebbe essere un QBS anche lui.
0: Ma lo è.
6: Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: E in effetti sì, piace la replica di Rhythmic History Extended Version. Forse c'è tempo per un altro messaggio? Sì.
7: Buongiorno,
0: dai.
7: Disco Radio. 19 gradi, temperatura sì? Non male, sì? E si va a lavorare da mercoledì.
0: Giusto.
7: Buon mercoledì a tutti. Lavoratori.
0: Aspetta che c'è un PS, aspetta.
7: PS, Dino da Mercenasco, non l'ho detto, abbiamo solo.
0: Già, ci sta.
7: Lavoratori.
0: Ma grazie Dino, grazie mille.
2: Lavoratori.

0: ascolta è Julia Church, la canzone che si chiama Shades of Blue, che pare essere insieme agli Oasis una preferita, una delle preferite del nostro dottor Di Bruno, che ha già comprato i biglietti, o meglio, guarda, si è già registrato.
1: Hai
0: per
1: avuto
0: poter
1: modo di leggere? È una cosa complicatissima.
0: No.
1: E comunque non ti garantisce nulla.
0: No, no, certo, fai la registrazione
1: sì,
0: e poi...
1: Mi sono registrato, mi è arrivata la mail di conferma. Grazie Francesco per esserti registrato. Ora si attende il 24 di settembre per sapere se avremo modo di avere questo codice univoco con cui comprare i biglietti, che comunque, anche se hai il codice univoco, non è che hai la, il diritto di comprare il biglietto, hai la possibilità di comprare il biglietto.
0: Sapevo che ti avrei proprio punzecchiato lì. Vabbè, no, si parla ovviamente del concerto degli Oasis che è programmato per il prossimo mese di settembre 2027 a Roma.
1: Luglio. 29-30 luglio.
0: Mamma, due sono quindi?
1: Due date.
0: Due date, vabbè, dai, c'è posto per tutti.
1: Beh, certo, ma che saranno mai?
0: Quasi, va bene. Allora, buongiorno capitano, buongiorno GPS. Per questo giro di boa lungo mi sono presa anche la brioche. Ho bisogno di una doppia ricarica insieme a un doppio caffè per tutti i lavoratori. C'è la Chiara da Santiago. Grazie, Chiara. E poi Fabri, Marco da Gerenzano. Buon mercoledì a tutti. Un saluto a Federico, Chiara, Ginevra, naturalmente a te, capitano. Dai, Fabri, che ora. Buon caffè a tutti i lavoratori.
2: Buongiorno, capitano. Buongiorno belli svegli, è un buongiorno a tutti i camionari.
0: Ma certo.
2: Giovanni da Novara, direzione Vercelli per una consegna.
0: Sì.
2: Scarico, ricarico e poi vado a Torino, Una buona giornata a tutti quanti. Oggi forza Napoli.
3: Lavoratori.
0: Io avevo il sospetto che dall'accento saremmo finiti lì. Pronto?
4: Ciao Disco Radio, mi raccomando, è un saluto a tutti in particolare ai fedelissimi dell'ultimo impero, ai Rasca Torino, da Fulvio Dalagnasco.
0: Ciao Fulvio.
4: Ciao a tutti.
0: Ma grazie, pronto? Chi è? Chi è?
5: Lavoratore Disco Radio, Fabrizio.
0: Ma siamo
5: QBS.
0: Qua.
5: Carica ragazzi, andiamo, dai, ciao. Oggi Fabri pioverà, non lo so.
0: Beh, boh, forse.
5: Ragazzi, ciao lavoratori, ciao Fabri, ciao ragazzi.
0: Più probabilmente pioverà domattina, secondo le previsioni almeno. E allora le 6:38, ma siamo in ritardissimo, dobbiamo dare la linea al dottor Di Bruno, già pronto con le ultime notizie.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
7: Disco Radio.
0: E allora vediamo quali sono gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Gli abusi su una tredicenne in un market di Torino. Per il riesame, il commesso bengalese di 42 anni, autore degli abusi, deve andare in carcere, accolta la richiesta della procura.

0: Genoa, Juventus, Sassuolo e Milan Monza. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna, con Madrid che replica, con controlli per gli arrivi dall'Italia fino all'8 ottobre. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Balla per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie De Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Buongiorno Disco Radio, lavoratori!
10: Siamo qui!
9: Sono Denise da Valencia.
10: Ah, che bello!
9: Finalmente posso dirlo anch'io, raga. Giro di boa, toma! Dopo aver lavorato tutta l'estate, tutti i giorni, da lunedì alla domenica, adesso posso dirlo anch'io. È mercoledì!
10: Ma che bello, ma grazie, da Valencia, Denise, lavoratori!
11: Lavoratori!
10: Inizia subito From Disco to Disco, abbiamo scelto dal 2002 anche i Datura e Will Be One.
12: Todo en todos, cada hombre en todos los hombres.

0: Harper, che si chiama Just a Little. C'erano anche Living in a Box, Tame Impala e Datura, che abbiamo risentito con Will Be One dal 2002. Ma intanto ci sono i vostri messaggi, pronto?
1: Ciao Fabio, sono Giussi.
0: Eccola.
1: Buon caffè, gente, buon mercoledì, ciao.
0: Ma grazie, grazie. E poi, pronto?
2: Buongiorno Capitan Fabrizio, buongiorno QBS, un saluto a tutti da Danilo. Direzione Corso Lodi,
0: sì?
2: Oggi, sempre a Milano.
0: Ok, beh sì, Corso Lodi.
2: Una buona
0: sì.
2: giornata a tutti i lavoratori.
0: Ma grazie, ciao.
3: Lavoratori.
0: E poi buongiorno lavoratori, Paolo da Santo Stefano Belbo, provincia di Cuneo. Sono in partenza per Estirpo Noccioleto. Ma povero Noccioleto.
4: Buongiorno Disco Radio, quasi belli svegli. Oggi mi tocca far parte dei vostri.
0: Sì?
4: Ma meno male, oggi è lunedì e domani è già venerdì.
0: Dai, dai.
4: Lavoratori,
0: ci siamo.
4: Lavorate il giusto.
0: Grazie, grazie mille.
3: Lavoratori.
0: E allora, visto che ci siamo, forse vale la pena per tutti gli amici lavoratori farci un caffè insieme. Che dite? Eccolo, già pronto, sta venendo su. Sì, c'è la mocca.
5: Eccolo il caffè. Buongiorno QBS. Ma con quanto amore ve lo preparo questo caffè.
0: È vero, tutti i giorni.
5: Capitano, oggi si va in banca,
0: sì?
5: Per un mutuo.
0: Ah.
5: Devo fare il pieno all'auto, quindi.
0: Ah, certo.
5: Sentiamo, oggi a che ora sorge il sole? Ma soprattutto, a che punto è la luna? Che stanotte era meravigliosa.
0: Adesso vi diamo tutti i dettagli anche a proposito di questo. Vorrei però iniziare l'appuntamento con... Aspetta un po', cosa sta succedendo qui? Ci sono delle cose che suonano e che non dovrebbero suonare. Allora, vediamo un po', l'abbiamo detto. Niente, oggi non è possibile, ce la faccio? Vediamo se... Oh, ce la faccio. Allora, intanto, dicevo, prima di dar tutti questi dettagli c'è la citazione latina del giorno che dice «Quos amor verus tenuit tenebit?» «A chi è unito dal vero amore continuerà a esserlo», diceva Seneca. Un abbraccio da Massimiliano, da Bregazzo Confiliaro. Grazie, Massimiliano. E poi, a proposito dei dettagli tanto attesi, bisogna dire che siamo già arrivati al 259esimo giorno dell'anno, 38esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6.52, per cui appena da qualche minuto tramonterà alle 19.19, luna crescente illuminata al 16,7%, oggi giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono atmosferico. E per quel che riguarda gli altri dettagli, le perle di saggezza, è già pronto il nostro almanacchiere.
6: Buongiorno! Mercoledì 16 settembre 2026,
0: sì, vero?
6: Santi Cornelio e Cipriano.
0: Beh, buon
6: e ricordate,
0: onomastico.
6: Non provarci garantisce il risultato zero.
0: Sì?
6: Ma provarci è l'unica scelta che apre una porta. Ciao!
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
3: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
2: Ah sì? Quale?
3: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
2: Davvero? E dove le hai viste?
3: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
2: Allora andiamo a vederle.
3: Lo sapevo.
4: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
5: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
8: Allora, ci siamo quasi, manca davvero poco e poi la squadra al completo dei Belli Svegli sarà con voi da adesso sostanzialmente fino alle 10 di questa mattina. C'è Omar Fantini, ci sono anch'io, sono Fabrizio Seroni, soprattutto c'è la nostra musica, anzi siamo pronti a tornare indietro fino al 1996 per risentire anche la canzone di Play Haiti. Ve la ricordate?

0: c'è?
1: Sono qui!
0: Meno male che c'è anche oggi. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Sempre quelli?
0: Va ora in onda Belli Svegli.
1: Oh sì!
0: 5, 6, 7, 8, buongiorno!
1: Sì.
0: Beh, mercoledì, siamo a metà della settimana,
1: sì.
0: Insomma, una parte della metà della fatica l'abbiamo già fatta prima di arrivare al weekend, dove ci potremmo godere finalmente un paio di giorni di relax, magari andando
1: io vado venerdì dopo la trasmissione, andrò a Bissone.
0: A Bissone?
1: Sì, nel Canton Ticino. In Svizzera.
0: Che c'è da vedere a Bissone?
1: Il matrimonio di Jamie.
0: Ma veramente?
1: Il matrimonio di Jamie.
0: Ma veramente?
1: Che inizia venerdì a Bissone,
0: sì?
1: E finisce in Piemonte domenica.
0: Oh mio Dio.
1: Quindi io lunedì non assicuro proprio al 100% che sarò qua.
0: No, vabbè, okay? Ci deve essere. Anche perché ce devi fare il resoconto, scusami, del weekend.
1: Magari arrivo martedì. Con calma.
0: Vabbè, tu portati
1: con
0: la
1: una flebo nel braccio, probabilmente.
0: Portati la macchinetta, perché non si sa mai. No,
1: no, ma non è quello,
0: so,
1: è il tipo di matrimonio.
0: Saranno le condizioni. Vabbè, però guarda, c'è chi ci manda la foto di una gigantesca moca. Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Andrea e Angela da Biella, lavoratori. Ecco, per esempio, a Biella c'è da vedere una moca gigante.
1: Ma dici che loro? È a Biella?
0: Sì, ci scrivono da Biella, per cui sarà lì la moca gigante. Potrebbe
1: secondo
0: essere.
1: Me, perché tu ogni mattina parli di caffè così e ti ha mandato una foto, ma non è detto che sia di Biella.
0: Non lo so, adesso io chiederei ai nostri ascoltatori, che magari hanno una proloco lì a disposizione. No, le 7:04 intanto. Anzi, fate conto di essere la proloco del vostro paese o l'ufficio del turismo del vostro paese, della vostra città. Che cosa c'è da vedere? Cioè, perché dovremmo venire lì? Adesso magari non per un weekend, ma per una giornata in gita, eh?
1: Sì. O cosa non c'è da vedere?
0: al limite.
1: Perché c'è anche quella possibilità lì.
0: Esatto, no? Non è che ci sia necessariamente dell'arte, magari, no? Nel posto
1: venite
0: dove
1: all'aereo
0: state.
1: Che non abbiamo le basiliche, per
0: ecco,
1: dire.
0: Per esempio, no? Questa potrebbe essere una buona idea. Allora, 393-800-3000, aspettiamo i vostri suggerimenti turistici al nostro numero, mentre abbiamo già preparato il disco nuovo di Topic, è Lucky Ones.
2: Novità. Testo Radio.

0: Lucky Ones su Disco Radio alle 7:08. Allora, direi che possiamo, come dire, specificare meglio il tema di questa prima parte del nostro appuntamento di oggi. Vi abbiamo chiesto di far da proloco alla località dove vi trovate, dove abitate, sì, dove vivete, no? E sono tanti i messaggi che sono già arrivati, figurati. Intanto c'è qualcuno che ci dice: uè, Disco Radio, ma lo sapete che oggi mancano 100 giorni a Natale? Scongelate Mariah Carey. Un bacio dalla piccola aiutante di Babbo Natale.
1: Perché se lo facciamo per tempo si evita la diffusione batterica, no?
0: Sì.
1: Sì, se la, cioè se dal frigo, dal freezer la sposti al frigo,
0: va scongelata.
1: È il modo
0: pian
1: giusto
0: piano,
1: di scongelare, sì, capito? Sì, sì, se sì, iniziamo adesso, forse in effetti 100
0: per
1: giorni
0: Natale è pronta.
1: Potrebbe essere buono.
0: Chi c'è? Pronto? Pronto?
2: Oh, dai, ma cerco di venire perché sono sicuro che lunedì darà meglio di te.
0: Hai capito?
1: Vediamo, vediamo.
0: Ci proverà. Ci
1: mi
0: proverà.
1: Piace la fiducia, grazie ragazzi.
0: Poi, pronto?
3: Ciao, sono Angelina da Brescia. Sì? Venite a Brescia perché c'è un rinoceronte appeso.
0: Ma come?
1: Dai, ma un rinoceronte appeso? Ma dove?
0: Ma in che senso?
1: Ma vivo?
0: Ma appeso? No, non credo. Ma appeso come? E dove soprattutto a Brescia? Adesso andiamo a cercare.
4: Buongiorno, belli svegli. A Bollate, a Castellazzo di Bollate, praticamente sì, c'è la Versailles italiana.
0: Sì.
4: Villa Arconati.
0: Villa Arconati,
4: molto carina,
0: vero,
4: bella da vedere.
1: Bello, molto bello.
4: Anche
1: sì,
4: il giardino, fanno sempre qualche evento, concerti. Ciao da Riccardo il Corriere.
0: Grazie Ricky.
1: Sono stato, ci sono rimasto male, non ci sono gli archi Arconati, io pensavo
0: ti aspettavi.
1: Comunque il rinoceronte di Brescia è la scultura intitolata Il peso del tempo sospeso dell'artista bresciano Stefano Bombardieri.
0: Molto bene.
1: Nel
0: vedi,
1: quadriportico di Piazza Vittoria.
0: Facciamo
1: e c'è
0: anche
1: un rinoceronte sospeso.
0: Facciamo...
1: attaccato con delle fasce subascellari.
0: Ah ok, ok, vedi che facciamo anche della cultura alla fine, no? Abbiamo citato
1: sì,
0: anche Villa Arconati, c'è un festival jazz, jazz o qualcosa del genere, molto interessante, che tra l'altro ha avuto, come dire,
1: attenzione, momenti... perché solo cose specifiche.
0: No, ma
1: come
0: dicevo,
1: vedete,
0: la Villa Arconati non è adesso è al massimo del suo splendore, però ha passato degli anni dove, come dire, è stata un po' in uno stato di abbandono, no? E invece poi è stata restaurata, ristrutturata. Mm-hmm. Allora vediamo chi c'è. Pronto?
5: Venite a Bergamo, che c'è da vedere la dimora di Fantini.
1: Beh sì, sì, però prendetevi una settimana per girarla, perché
0: certo,
1: comunque
0: Villa Fantini,
1: sai, cioè, sì, poi è tipo
0: la Sagrada
1: Famiglia,
0: Laglio, ogni,
1: cioè, ogni angolo ha un trick nascosto, capito?
0: Sì.
1: Un
0: e riferimento, soprattutto è sempre in restauro.
1: Ragazzi, ieri sera sono stato alla riunione di condominio, ma quanto fa ridere la riunione di condominio?
0: Oddio, non sempre.
1: Ma quanto fa ridere?
0: Sicuro?
1: Iniziata alle 8, abbiamo finito a mezzanotte e mezza,
0: ma non
1: credo.
0: Ci credo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Poi in un bellissimo ambiente, per cui quando parlano in due sembrano in 25.
0: Un eco.
1: Figurati quando si parla in 13. Cioè, ma
0: ciao,
1: stupendo, fantastico.
0: E siete già pochi, figurati quando sono di
1: sì,
0: più.
1: Siamo una...
0: Allora, siete la proloco del vostro paese, diteci perché dovremmo venire a trovarvi.
6: Hi, I'm Purple Disco Machine and you're listening Fireworks on Disco Radio, the bit of the city. Bit of the city.

0: Trina Acria e Alexandra Stan, che si chiama We Are Free, su Disco Radio, le 7:17:17. Pensa, cioè, che combinazione numerica. Mi piace sempre molto quando ci sono queste casualità.
1: No,
0: perché poi passa subito. Basta un attimo e diventa le 7:18 e finito tutto. Allora, questo weekend San Colombano al Lambro c'è la rievocazione storica del Guiderdone Banino.
1: Chi?
0: E lo sapevo. Ma la prossima settimana soprattutto c'è la festa dell'uva con degustazione vini.
1: Siccome la conosco un po' di più.
0: Siamo un po' ignoranti sul Guiderdone Banino, si tratta di una rievocazione storica medievale che si tiene appunto a San Colombano al Lambro per ricordare la rivolta del popolo contro il Duca di Milano avvenuta nel 1402.
1: Bello! Quindi si vestono medievali.
0: Sì. Beh, adesso non so se proprio tutti, ma sicuramente ci sarà una sfilata. Ci sarà una sfilata con...
1: Combattono poi? Se c'è una rivolta...
0: Contro uno solo, tra l'altro, vestito da Duca di Milano, che le prende per tutti.
1: Però Iron Man, cioè...
0: Sì, esatto.
1: Deve affrontarne 40.
0: Oppure, pronto?
2: Buongiorno, belli svegli. Sì? Assunta, in provincia di Novara.
0: Sì,
2: ragazzi, nel mio paese c'è un bellissimo piccolo parco faunistico, La Torviera.
0: La Torviera.
2: Merita una visita,
0: ragazzi.
2: Veramente una visita.
0: Grazie mille per questa segnalazione. Allora, aspettiamo le vostre, perché vi abbiamo chiesto stamattina di far da proloco alla vostra località, quella dove abitate, quella dove vivete in sostanza. Che c'è da vedere?
1: Ci può anche stare, ragazzi, che non c'è niente da vedere e ce la promuovete così, perché
0: certo.
1: Non è che necessariamente aspettiamo chissà quale attrazione.
0: Ma figurati, ci mancherebbe altro. Vi aspettiamo qui, 393-800-3000.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
2: Ambù, mi piaci tu.
3: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
2: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
1: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
5: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
13: Disco Radio.
14: Allora venite a Biella, che non c'è la moca gigante, ma ci sono un sacco di montagne e natura da visitare, scrivono la Gabri e il Vale da Biella, o sì, il Gabri e la Vale da Biella.
15: Infatti è più facile. C'è ancora il ponte Veglio, mi sembra si chiami, lì no, in zona Biella.
14: Non ho
15: si
14: idea.
15: Fa il bungee jumping.
14: Ah sì?
15: Sì, uno ma dei bellissimo. Più alti d'Europa, tra l'altro.
14: Ma bellissimo.
15: L'ha fatto Scintilla, sì.
14: Ah sì? Cioè si è buttato. Così, per essere precisi, invece, la moca gigante più famosa d'Italia si trova a Casale Cortecerro, in provincia di Verbano Cusio-Ossola, in Piemonte, appunto, dove nel 2016 è stata posizionata questa moca che contiene le ceneri di Renato Bialetti, lo storico pioniere che rese celebra la caffettiera.

0: Il 1990 c'erano Stefano Secchi e Orlando Johnson, I Say Yeah, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi.
1: Oh, non è si un mistero, Fabri.
0: Non si trova la moca gigante che ci hanno mandato per foto una
1: sembra
0: mezz'oretta
1: in
0: fa,
1: cemento,
0: forse
1: tra l'altro. Sembra una scultura
0: abbandonata in un prato.
1: Con scritto Cheat Bar sopra, però. Cheat sarà. Sarà completa la scritta?
0: Non lo so.
1: No, magari perché è su un lato, capito?
0: Forse no. Forse
1: amici
0: no.
1: Di Biella, che ci avete mandato questo enigma.
0: Dove
1: alieno.
0: Cavolo si trova quella foca? Accidenti.
1: Neanche con lens di Google riesco a trovarla.
0: Allora, venite a Castellanza, in provincia di Varese, c'è l'ottavo campanile più alto d'Italia e nient'altro. Però,
1: l'ottavo,
0: vabbè,
1: però già.
0: È bello, siamo gente nei primi 10, scusa, la top 10.
1: Giù dal podio, ma nella top 10. Certo.
0: Infatti, pronto.
2: Buongiorno, belli svegli. Sì. Assunta in provincia di Novara.
0: Ma l'abbiamo già sentita, Assunta, pronto? Pronto?
3: Ciao, Disco Radio, buongiorno a tutti, belli svegli. Allora, da vedere, io. Vabbè. Stefano da Chiamazza,
0: sì.
3: Che non è una parolaccia, e no, comunque è Beato una passione di Biella, diciamo così, visto che prima gli amici hanno chiamato la Biella, sì. C'è da vedere il Santuario d'Europa.
0: Ah, certo.
3: Biella, ma è vicino, insomma.
0: È di vicino.
3: Il Santuario d'Europa è famosissimo. Europa. Il Santuario d'Europa, tra l'altro, dove c'è. Fanno anche il giro d'Italia in bicicletta e si arriva su, il traguardo è su Europa, il santuario
0: è da quelle parti.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Ma grazie per questa segnalazione. Vedi che funziona.
1: Villa, è una villa, cioè sotto il santuario c'è una villa tipo Versailles.
0: Non ho idea perché una non
1: reggia,
0: ci sono mai
1: ecco,
0: stato.
1: Una reggia.
0: Per me Europa è come Bologna, non ci sono mai stato.
1: Poi sai che adesso è un periodo storico un po' complicato perché ci sono gli europeisti e i non europeisti.
0: Dai!
1: C'è chi vuole uscire da Europa, te lo dico.
0: Certo. Allora, ciao, venite tutti ad Asigliano Vercellese la seconda domenica di maggio per la Corsa dei Buoi, uno spettacolo da vedere. È un po' come la Corsa dei Tori.
1: Solo i buoi o anche le donne fanno nel paese tuo, dico, fanno correre solo i buoi o anche
0: certo,
1: le donne?
0: Donne e buoi nei paesi tuoi, è chiaro, non c'ero arrivato, come sempre d'altra parte.
1: No, va bene. Ciao, c'è chi ci segnala a Sago, stasera, perché ci sarà una partita di beneficenza che commenteremo, presenteremo io e Melita. E siccome si fa del bene, perché sì? Se venite a vedere la partita ci sarà Nazionale Comici, contro altre due nazionali che in questo momento non ricordo, ma potrebbero essere artisti TV, ma magari dopo ve lo specifico meglio.
0: Dai, ok.
1: Quindi però è un triangolare molto bello ad Assago, nel centro sportivo, adesso anche quello ve lo dico per bene.
0: Dai.
1: Inizia intorno alle 8, anche un po' prima.
0: Ok, va bene. Allora, quindi appuntamento ad Assago per questa sera, mentre abbiamo scelto un po' di musica da suonare. La TikTokiana, Puccio, Mia, Christy, cioè Non mi innamorerò.

0: In frenata proprio il finale della canzone di De Orro che si chiama Five More Hours su Disco Radio, mentre qualcuno ci segnala la 48esima edizione del Palio dell'Oca a Lacchiarella. Lacchiarella con gruppi folcloristici, maggiorette, sbandieratori, musicisti, cheerleader, eccetera, e tanto altro. Consiglio vivamente da non perdere.
1: Me ne hanno parlato tutti benissimo.
0: Sì,
1: ma veramente in tanti. Sai che sono. Quando è? Te lo dice?
0: No, non ce lo dice. Venite
1: Palio dell'Oca, giusto?
0: Palio dell'Oca, 48esima edizione. 48esima edizione. Ciao ragazzi, Graziano da Venaria, venite a vedere la famosa reggia con i suoi giardini, ma soprattutto il parco della Mandria, 50 km di natura, dove fare ogni tipo di sport, che sta proprio da proloco, sembrava uno spot.
1: Dai Fabri, è il tuo posto, no?
0: Sì.
1: Ogni tipo di sport
0: io
1: puoi fare.
0: Sono uno sportivo nato.
2: Bravi raga, si vede che siete a metà settembre, state macinando, dopo tutte le robe dei nomi. Nome delle macchine, delle biro, delle piante.
0: Sì.
2: Ma questa è una roba un po' nuova.
0: Ma ci sta prendendo, ci sta
1: non lo so,
0: in giro.
1: Non riesco a capire se c'è del sarcasmo
0: c'era
1: o se... dell'ironia.
0: Forse sì. Va bene, allora sono già le 7:38. Mamma mia, siamo in ritardo. Dobbiamo dare la linea al dottor Di Bruno, che credo sia già pronto con le ultime notizie.
1: Oh, Di Bruno, buongiorno.
3: Buongiorno, Omar. Buongiorno.
1: Lo ritrovo dopo mesi praticamente che non ci
3: praticamente
1: vediamo.
3: Praticamente sì.
0: È stato in ferie.
1: Ma che in ferie? A casa con
3: il piede rotto.
0: No, vabbè, ma c'è stato anche un periodo di ferie, no?
3: Sì, giusto una
1: settimana. Sì, che ha spacciato per ferie, ma è andato a fare fisioterapia con gli anziani. No, sono in ferie.
3: Sì, ero lì a fare acqua gym.
0: Esatto. Certo. Allora, le ultime notizie arrivano subito, la prossima edizione di Link.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Stop al caldo a Milano, in arrivo infatti nelle prossime ore una perturbazione dal nord atlantico che interromperà la stabilità sul capoluogo e in generale sulla Lombardia, previsti fenomeni intensi con possibili grandinate e poi ci sarà un calo delle temperature massime. Deve tornare in carcere il commesso bengalese di 42 anni, autore degli abusi su una tredicenne in un market di Torino. Il riesame ha

0: programma Atalanta Udinese, Como Cremonese, Inter Genoa, Juventus Sassuolo e Milan Monza. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
1: Meteo.
2: Perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali e così nel corso di questo mercoledì il tempo tornerà a peggiorare sulle regioni di nord-ovest, anche se il grosso di questa perturbazione in realtà arriverà questa sera. Quindi facciamo ancora tempo oggi a toccare i 28-29 gradi, però poi tra tardo pomeriggio e sera appunto ecco arrivare acquazzoni temporali anche di forte intensità che domani si estenderanno un po' a tutte le zone settentrionali portando un netto calo delle temperature. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
4: Oh. Y'all ready for this?
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Allora sì, mi dicono che c'è una disco radio bag da regalare anche questa mattina. La regaleremo al più veloce di voi. Sì,
10: no,
9: sì.
10: Non ne ho notizia.
9: Ma come non ne hai notizie? Ho capito perché. Perché c'è la domanda farfallina, è per quello. Ma va che l'hai imparato anche tu ormai, scusami, no?
10: No follo fo impara fa fata fato fo fo.
9: Vabbè, ok. Allora, poi ci torniamo, vi faremo appunto questa famosa domanda in farfallino, vi spieghiamo anche come sarà il meccanismo e voi ci dovrete dare la risposta esatta. Naturalmente vincerà il più veloce di voi.
10: Se invece non avete avuto problemi nell'infanzia, ascoltatevi la canzone.
9: Certo. Amen.

0: Cos'era? 1984 per Albert One, Turbo Diesel su Disco Radio. Nella... È caro sto disco adesso, ragazzi. Adesso è caro proprio.
1: Perché?
0: Perché il diesel.
1: Ah, certo.
0: Alla pompa.
1: Se lo può permettere, c'è gente di un certo volume e spessore, tipo sì. Albertone.
0: Per esempio, ma anche tu hai un diesel comunque, no?
1: Sì, adesso sì, purtroppo, porca miseria. Scelto un momento bello per darmi un diesel. Gli amici di Lodauto. Porca miseria.
0: Allora, c'è la domanda farfallizia o farfallina, a seconda di come la volete definire, che funziona così. Cioè, vi leggiamo una domanda alla quale dovete dare una risposta multipla, scegliendo appunto la risposta esatta, letta in alfabeto farfallino. Cioè, ad ogni vocale di ogni parola aggiungiamo un A, seconda di quale vocale incrociamo, un fa, fi, fo, fu, fe. Ok?
1: Perfetto, ragazzi. Cioè,
0: faccio un esempio.
1: Chiarissimo.
0: Se dovessimo incrociare la parola casa, quella diventerebbe cafasa, fa. Ok? Alla A di casa, la prima, un fa. Alla seconda A di casa, un altro fa. Cafasa, fa. Ok? Tutto chiaro?
1: Certo.
0: E allora,
1: ma certo,
0: vincerà il più veloce di voi.
1: Per fortuna.

0: è vero.
1: Sì, è verissimo.
2: Non è vero, anche perché sono sempre tanti gli ascoltatori che danno la risposta esatta, per cui comprendono l'alfabeto farfalizio, altrimenti
1: sì,
2: non
1: però
2: potrebbero.
1: Poi dopo c'è sempre un complotto, guarda caso.
2: Allora, tre possibili risposte esatte in italiano, mentre la domanda appunto arriverà in alfabeto farfalizio. Ve la leggo?
1: Sì, pronti.
2: Allora, attenzione. Cufu a fale fe peferso fona faggi fiofo defei fi befelli fi svefegli fi si fi o fo cufu pa fa di fi cofonta fare fe i fi me fessa faggi fini fi. Le tre possibilità sono.
1: Ripeti il finale perché hai sbagliato il finale. Insomma, l'ultima parola.
2: Ah, perché ho detto diminutivo. Ho detto
1: sì,
2: diminutivo.
1: Ah, ok, allora va bene, va bene. No, va bene. Va bene, va bene.
2: Allora, le tre possibili risposte.
1: C'è, capito? La migliora anche. È pazzo.
2: Devo rileggerla,
1: ragazzi.
2: Devo rileggerla.
1: Ma sì, dai, chi se ne frega.
2: Allora, cufu a fale fe peferso fona faggi fiofo defei fi befelli fi svefegli fi si fi o fo cufu pa fa di fi cofonta fare fe i fi me fesa faggi fini fi. Ok?
1: Mamma mia.
2: Tre possibilità.
1: A. Mr. Lee. B. Il notaio. C. Il Massi.
2: Vince. Vabbè, quindi il Massi è sempre in mezzo. Vince il più veloce di voi al 393-800-3000. Aspettiamo i vostri messaggi. In cambio c'è una disco radio bag da regalare al più veloce.

0: disco di Robin Schulz insieme a Barbs, che si chiama Better Times, su Disco Radio alle 7.51. Mamma, dobbiamo correre perché siamo in ritardo, ma abbiamo già al telefono Giuliana da Garbatola. Buongiorno Giuliana.
1: Ma ciao, belli svegli, come state?
0: Ma bene, no, tu?
2: Che bello.
1: Ma alla grande, sono qui con la mia Mila, stiamo andando a casa, abbiamo sbolognato già l'altro figlio, che è quello che poi ha indovinato la risposta.
0: Ah, okay.
1: Gli ha lanciato uno, e la lettera A, e se n'è andato. Quindi posso dire, la lettera A.
2: Neanche il gusto di essere festeggiato, è bellissimo, cioè solo la vittoria voglio.
0: Tra l'altro
2: non la gloria,
1: solo la vittoria.
0: Vabbè. Senti,
2: che scuola fa, che classe fa? Va a scuola?
1: Allora, lui va in seconda media, sì. Mentre Danila fa il... Che scuola fai? Non lo so. Senso male... Oh, io sono un'altra generazione, ragazzi, da me c'era lo scientifico, che l'ho fatto io.
2: Sei come me! Sei come me! Una volta ho dovuto giustificare mio figlio a scuola e mi fanno: in che sezione è? Boh, è in quarta, dai, se ne abbiamo 25, vabbè, dai, cercate Fantini, dai, non è che ce ne sono tanti.
0: Senti Giuliana, che cosa fai nella vita?
1: L'informatore medico scientifico, qualcuno lo dovrà pur fare questo mestiere.
0: Eh certo,
1: no?
0: Certo. Allora ti passo il notaio che ha un paio di cose da dirti, Giuliana.
2: Allora, per la immagino signora Giuliana, visto che è dotata di due figli, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio, e solo per lei un righello.
0: Ah sì?
2: Sì, per misurare è l'area dei medici che deve... Perché sono medici di base per altezza fratto 2.
0: Ma non è vero.
2: Così mi calcola l'area e in base a quello decide che farmaci vendergli.
0: Certo.
2: Mi Giuliana, sembra comodo, no?
1: Perfetto.
0: Infatti, non fa una piega, notaio, ci mancherebbe.
2: No, è dritto, proprio è rigido, non fa le pieghe. Per no, un regalo sta. Nuovo di banca, d'alluminio.
0: Piuttosto, Giuliana, qual è la risposta esatta?
2: Sta succedendo?
0: Non lo so. A? Hai detto A?
2: Sì, ha detto A. O sempre stata un callo o ha detto A?
0: Ed è la risposta esatta, e cioè il nostro notaio che nel corso dell'appuntamento con i belli svegli si occupa anche di contare i messaggi. Perché la domanda farfallina di oggi era proprio... quale personaggio dei belli svegli si occupa di contare i messaggini? E in effetti...
1: Ed era no. Mister Lee.
0: No, il notaio.
2: Difatti la risposta era B, Fabri, io te lo dico, no. Io te lo dico. Poi qua non complotto di più. Si vede che Fabri inizia ad aver bisogno di questa cosa degli psicofarmaci, sì, sotto banco.
0: Ho fatto
2: che...
0: tutto da solo, comunque. Ho fatto tutto da solo.
1: Anche a quelli, dai.
0: Adesso è un
2: complotto. Allora, ovviamente fa fede la risposta arrivata via messaggio. Quindi, per tutti quelli che vogliono dare del complotto, ci vediamo in tribunale, va bene?
0: Va bene. Grazie, Giuliana.
1: Hanno ragione, ci vediamo in tribunale. Grazie, buona giornata.
0: Ciao, Giuliana.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: fatica.
1: Ragazzi, niente, salutate lo zio Fabri intanto che è ancora con noi, perché non so per quanto ci rimarrà.
2: Ho già ricevuto una lettera di richiamo.
1: Nonché una vagonata di messaggi che
2: è stato un lapsus freudiano.
1: Chiamiamolo freudiano.
2: Allora, intanto ci sono i vostri messaggi. Qualcuno dice: ma i farmaci che propone Giuliana sono legali? Perché ho
1: se li ha dati
2: dubbio.
1: A Fabri.
2: E poi un messaggio da sentire.
3: Vergognatevi, oggi ve lo dico da deluso. Dato che la vecchiaia avanza, avete bisogno delle medicine. Fate vincere anche se sbagliano. Vergognatevi, seriamente.
1: So che ti sembra impossibile, Danny, ma arriverai alla nostra età e capirai tutto a quel punto, capito?
2: Ma no, è stato davvero un lapsus dell'ultimo momento.
1: Possiamo vedere il messaggio in tribunale, grazie.
2: Ancora questo tribunale.
1: Io sono insieme. Dov'è il complottista quando serve?
2: Allora, ce l'abbiamo fatta nonostante tutto. A volte invece i sogni si avverano, tipo vincere la disco Radio Bella dicendo la risposta sbagliata. No, c'è di più. Solo a settembre da Clerici Auto, Gamma Nissan, Qashqai, può essere tuo a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, o l'e-power e-hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e su clericiauto.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
7: Rigol di... A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
12: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
12: mserramenti.it.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
15: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
16: Ma quanto è bello il piccolo Danny,
17: ecco, l'ho chiamato,
16: che vi dice con tutta la sincerità del mondo, perché i bambini sono sinceri, dicono sempre la verità. Vergognatevi con quella nota di disgusto dietro, con quella nota di disprezzo. Oggi Danny rappresenta tutti noi, grazie al nostro piccolo amico Danny.
18: E non posso che associarmi, ragazzi,
19: grande sostenitore, cioè, della biranza, il
18: non posso che
19: Danny.
18: Associarmi al complottista Danny.
19: Ma smettila.
18: Schifato da questo sistema guidato da Fabri,
19: dai poteri, che evidentemente forti,
18: il potere forte, è la classica eminenza grigia, capito?
19: Sì, che
18: è lui, ma sai che è lui.
19: Vabbè, è andata così, è stato un lapsus, ribadisco. Ci sono i Superman Lovers ora e poi i Baby Svegli.

0: Allora, per capire l'entità del complotto,
1: no,
0: c'è
1: cosa?
0: Chi scrive: questo sì. Non è un complotto. È un compl 9.
1: Ma non è così.
0: Hai capito fin dove sei arrivato, Fabri?
1: Guarda, incredibile.

0: martedì. Ce l'ho, eh.
1: Allora, pensa.
0: Stilofono.
1: Stilofono?
0: Uno stilofono.
1: Cos'è uno stilofono?
0: È uno strumento qualsiasi, ma vestito bene.
1: Vabbè. Allora, c'è il primo messaggio dei nostri piccoli amici. Scusate però, ragazzi, ci tenevo sì. a dire una cosa.
2: Sì, sentiamo.
1: Cioè, ho sbagliato una volta. Una volta ho sbagliato.
2: Non l'ho capito.
1: Ho fatto confusione tra le risposte.
2: Tra A e B, che sì, cioè, voglio dire, non è che
1: la nostra ascoltatrice non abbia risposto esattamente. Sono stato io. Sì. Io ho detto la cosa sbagliata, capite?
2: Okay. Cioè, quindi quando lei ha detto Mr. Lee, non intendeva Mr. Lee,
1: ovviamente. Allora, sentiamoci un messaggio, pronto?
3: Ciao Belisei, sono Sofì di 5 anni.
0: Ciao Sofì di 5 anni.
3: Ora vado all'asilo, è bellissimo l'asilo.
2: Oh, che
3: oggi
2: bello.
3: La mamma mi prende.
1: Che cosa? No! Cosa ti prende?
2: Lo sentivi anche tu il revolver puntato alla schiena? Della mamma.
1: Non vuole
2: di che è bellissimo.
1: Niente.
2: Di che è bellissimo.
1: Oh mamma mamma, allora c'è un disco nuovo da sentire, poi messaggi dei nostri piccoli amici, colmi, canzoni, barzellette, battute, complotti e suonate di stilofono, lo strumento vestito bene. Intanto abbiamo scelto il disco nuovo di Miley.

0: fino in fondo il disco nuovo di Miley, si chiama Bass Persuades, su Disco Radio era la nostra novità.
1: Novità delle 8:08.
0: Ma no, allora.
1: Bisognava dirlo, no?
2: Ma ragazzi, oggi me lo state veramente fustigando quest'uomo.
0: Vabbè, tra l'altro, meno male che domani non ci sono, guarda.
2: Come non ci sei?
0: Bello. No, domani non ci sono.
2: No, domani ci sei, domani c'è anche quell'altro, quindi divideremo per tre ciò che per oggi...
0: No, domani c'è Marelli, veramente.
2: Ah, ma veramente è domani che c'è Marelli?
0: Certo,
2: ah,
0: domani
2: ok,
0: che
2: perfetto.
0: C'è domani che c'è Marelli.
2: Io così... quando è che non ci sono? Cioè, solo io rimango sempre in questo programma.
0: Ma smettila!
2: Sono
0: ma...
2: l'unica certezza!
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
3: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri! Ciao Mariolino!
0: Ciao!
3: Sono Giordanina da Trezzanino Rosino. Sì. Volevo raccontarvi una barzelletta. Spero che vi piaccia come al solito.
0: Sentiamo, sentiamo.
3: Allora, sapete come si chiama un cane che fa il maestro spirituale?
0: No.
3: Il canguro!
2: Il canguro, certo!
0: Che... dai. Piano,
2: allora,
0: piano.
2: Vabbè. Allora, grazie. Allora, innanzitutto, cioè, bisogna crederci nella,
0: sì,
2: cioè,
0: sì,
2: bisogna
0: vero,
2: proprio crederci nelle barzellette. Se sei la prima, io forse sarei stato sull'animale, che più che sul cane, no?
0: Sì, giusto, sull'animale più in
2: perché
0: generale.
2: Perché poi la bestia in sé, è vero che dici can guru, però
0: fa parte
2: mi
0: della
2: riparta
0: battuta.
2: Al canguro che è una bestia, non certo, marsupiale.
0: Certo. Grazie al nostro professor Comichetti che, come dire, dà la giusta indicazione per far sì che le barzellette siano, come dire, più efficaci. Pronto, pronto.
4: Ciao zio Fabri, zio Omar. Allora, io non sono una complottista, anche perché io sono una di quelle che ha vinto la Disco Radio Band
2: allora...
4: passato, ma questa volta è veramente palese, cioè...
0: Ho capito, cioè adesso non è che possiamo...
2: proprio palese, Fabri,
0: ma... Vabbè,
2: ma
0: dai,
2: proprio
0: allora,
2: palese,
0: sentiamo
2: cioè...
0: un altro messaggio, pronto?
5: Fabio da Giussano, quindi dalla Biranza, voleva ringraziare Danny,
0: sì?
5: Mi rappresenti... totalmente, grazie.
0: Vabbè, non ne usciamo. Sentiamo un disco che è meglio.
2: Oggi è dura,
0: Ci sono Gabri Ponte e The Feeling su Disco Radio. No.

0: che si chiama Woman su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Ci sono i nostri piccoli amici, il club dei baby svegli è aperto con il nostro Mariolino.
1: Presente!
0: Baby sveglie, baby fake, anzi sentiamo chi c'è, pronto, pronto.
2: C'è Gianna, c'è Gio Fabrizio, perché c'è uno
0: scuola.
2: Allora niente, mio papà ieri è finito in ospedale.
0: No.
2: E
0: no.
2: Stava parlando con mia mamma a un certo punto gli fa... Ma se tu vincessi 5 milioni di euro alla lotteria e nello stesso giorno dei rapinatori mi rapissero e volessero 5 milioni di riscatto, cosa faresti? E mio papà ha risposto: non penso sia possibile avere tutta sta fortuna nello stesso giorno. Ciao, buona giornata.
0: Allora,
3: ho capito il perché dell'ospedale adesso.
0: Anche Robertino, tra l'altro, gridava il complotto perché ieri non l'abbiamo messo. Robertino è sfuggito tra i tanti messaggi.
3: Fabri, ma quante ne stai combinando?
0: No, vabbè, una dopo l'altra. Chi c'è? Pronto? Pronto?
4: Ciao, discolate, sono Alice. Sono qui per dirvi una barzelletta.
0: Sentiamo, Alice.
4: C'è un pinguino in orso polare. L'orso polare dice: ho un sacco di follower. E il pinguino risponde:
0: certo.
4: Wow, sei un orso popolare.
0: Ah, certo.
4: Ciao, un bacione.
0: Ma grazie, grazie mille. Poi, pronto.
5: Ciao, zio Omar. Ciao, zio Fabri.
0: Sì.
5: Ciao, Mariolino.
1: Ciao.
5: Sono Cristianino da Prendizzo.
3: Ciao, sì. Cristianino.
5: Ti racconto una barzelletta.
3: Vai.
5: Allora.
3: Sì.
5: Due amici si incontrano e uno fa all'altro: sai, te la ricordi Maria? E l'amico: Maria chi? La moglie di Filippo. Ah, sì, sì. Ieri ha fatto un incidente, è finito con la macchina in una scarpata. Oh, madò, povera Maria. E l'amico: ma no, ma si è salvata. Oh, madò, povero Filippo.
3: Eccoci qua.
0: Dai.
3: Cos'è, giornata contro le mogli?
0: Non lo so io, poi è così oggi, pronto?
6: Sì, l'unione fa la forza, un saluto.
3: No, Danny, per favore, dai.
0: Niente, non ne usciamo vivi stamattina. Allora,
3: cos'è questo plurale, scusa?
0: Vabbè.
3: Io non mi sono mai sentito citato e preso in causa,
0: Guarda,
3: mai, nessuno mi ha citato.
0: Perché qui c'è la censura che fa il suo dovere. E allora, grazie ai nostri baby svegli. Intanto, nuova Jeep Avenger è da Auto Locatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
13: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
14: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
16: Suzuki. Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
19: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
18: Anticipo zero?
19: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
23: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
24: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
25: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
24: MCA, materassi da 50 anni.
26: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
27: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
28: Ambu, mi piaci tu.
29: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
30: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
31: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
32: Disco Radio.
0: Allora, siamo pronti ad aprire il Tamarraland anche questa mattina? O no?
3: Prontissimi,
0: no,
3: sì.
0: Meno male, meno male. C'è
3: grazie,
0: gente.
3: Grazie, posso prego, intervenire un secondo? Prego, sono prego, il professor prego. Locatelli, responsabile del Cineforum Tecnico Scientifico. Se volete mandare le vostre recensioni, è il momento di farle al 393-800-3000 con un messaggio di testo oppure anche un vocale, così verranno lette a breve.
0: Molto bene, l'aspettiamo, prof.
3: I insigniti della gloria eterna.
0: E allora riposo. Apriamo il... No, riposo no. Apriamo il Tamarraland ufficialmente di questa mattina. Ovviamente c'è un modo univoco per ascoltarlo. Come si fa?
3: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini.
0: Sul volume c'è Tamarristory.

0: al pubblico del Tamarraland che impazzisce per J-Ax. C'era Son of a Gun sul Disco Radio dal 1994.
1: Ma è quel J-Ax?
0: No, J-Ax dovremmo dire. J-Ax.
1: Ah, è J-Ax questo. J-Ax,
0: esatto.
1: Cioè, quando si è lasciato da solo.
0: Un po' come me, diventerò presto un ex di Belli Svegli se andiamo avanti così.
1: Domani, a quanto ho capito.
0: Domani, sono già in punizione.
1: Domani c'è Martelli, ragazzi.
0: Sì.
1: Pensate quanto è arrivato in fretta il provvedimento per questa cosa che ha fatto Fabrizio stamattina.
0: Incredibile, guarda.
1: Cioè,
0: una
1: volta sbaglia un premio e niente, bram,
0: via,
1: un giorno
0: via.
1: A casa.
0: Succedono cose che, guarda, pronto.
1: Se funziona così, sbaglio ogni mattina io.
0: Dai.
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri complottista, ciao Mariolino, sono Giulia.
0: Sì.
2: Lo sapete qual è il colmo per un vecchio cinquantenne presbite che legge senza occhiali?
0: Qual è?
2: Fare vincere la Disco Radio Begata. Cavolo.
1: È così.
0: Ma non è possibile.
1: È così.
0: Piuttosto, siccome vogliamo uscire da questo cul de sac, allora...

0: Preferisce plot o conspiracy?
1: Sai che mi piace di più conspiracy?
0: Ah, ok, conspiracy.
1: Fa
0: allora,
1: tanto cinema conspiracy.
0: Sai cosa significa conspiracy?
1: Cospirazione.
0: Complotto!
1: Vabbè, dai. Senta, piuttosto, prof, quali sono i recensori di oggi?
0: Eccoci qua. Allora, abbiamo un nuovo recensore. Apro con un nuovo recensore.
1: Sì?
0: Pianura Michele.
1: Sì?
0: Un uomo piatto.
1: La prossima, lasci stare, prego.
0: Allora, attenzione, perché è proprio vero che non si può più parlare di nulla.
1: Mm.
0: Questo famoso cantautore napoletano è stato bannato da tutti i social per aver raccontato la storia di un bambino che non voleva crescere.
1: Ah, sì?
0: Edoardo Bannato.
1: Certo. Prego, e continuiamo con
0: Nicolas da Valenza.
1: Sì, Nicolas, certo.
0: Bravo attore e imitatore italiano, che però ha la reputazione macchiata dal fatto che pare sia molto pettegolo.
1: Come, scusi?
0: Sia molto pettegolo.
1: Certo, certo.
0: Max Mormora.
1: Non dimentichiamo
0: anche il compianto Enzo.
1: Ah, certo.
0: Mormora.
1: Chiaro. E poi prego.
0: E anche il Piave.
1: Ah, certo, punto. Però tempo fa.
0: Quindi mormorava, intende?
1: Esatto.
0: Allora ne ho un paio in diretta, arrivati in diretta, prego. Velocissimi. Il primo è di Andrew D, questo piace molto a lei.
1: Sì.
0: Forse non tutti sanno che la famosa scrittrice del libro I Love Shopping adesso si è dedicata completamente alla sua vera passione per le due ruote.
1: Ah sì?
0: Sophie in sella.
1: certo. E chiudiamo con...
0: No, ne ho un altro in diretta. Si parla di un noto conduttore radiofonico accusato di complotto
1: certo.
0: E che secondo una soffiata dell'ultimo secondo sta per essere arrestato.
1: Sì.
0: Fabrizio Sirene, aia, le sentite
1: arrivano,
0: che suonano?
1: Arrivano.
0: E chiudo
1: arrivano.
0: Con Andrea Galetti, ci parla di un personaggio storico, oltre che ministro... Basta! Oltre che ministro del Regno di Sardegna dal 1850 al 1852, è stato anche il primo leader di una cellula terroristica nella capitale dell'Afghanistan.
1: Ah, davvero, davvero.
0: Camillo Benso, conte di Kabul.
1: Incredibile.
0: Quella barbetta lì.
1: Grazie,
0: non
1: prof.
0: Ce la raccontava giusto.
1: Grazie. E soprattutto tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema.
0: E Kabul, Locatelli fa le cose per bene!

0: Si chiama I'm Moving to the Sun. Yuji, le Ultranate su Disco Radio. Mentre diamo subito la linea al dottor Di Bruno, ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Stop al caldo a Milano. In arrivo infatti nelle prossime ore una perturbazione dal nord atlantico che interromperà la stabilità sul capoluogo e in generale sulla Lombardia. Previsti fenomeni intensi, possibili grandinate e un calo delle temperature massime. Deve tornare in carcere il commesso bengalese di 42 anni, autore degli abusi su una tredicenne in un market di Torino. Il riesame ha accolto la richiesta della procura. Anno dopo anno avrebbe svuotato i conti correnti dei 16 condomini che amministrava, acquistando auto, moto e anche una barca di lusso. Indagato a Torino un amministratore 46enne che si sarebbe impossessato di circa 1 milione di euro tra il 2022 e il 2025. Calcio, al via la fase a campionato dell'Europa League, due le italiane impegnate, questa sera il Milan contro il Benfica, domani tocca alla Juventus contro il NEC. Europei di volley, Italia-Repubblica Ceca 3-1, quarta vittoria su 4 per gli azzurri, già agli ottavi ma non ancora certi del primato nel girone. Decideranno le sfide tra Slovenia e Repubblica Ceca di oggi e quella di domani tra azzurri e sloveni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Viaggi relax

0: Classic da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Allora, sarà che mercoledì è il giorno del nostro Paolo Luca Manzoni, ma siamo veramente di corsa, quindi buongiorno Paolo, benvenuto.
5: Via, buongiorno, dai, forza.
4: C'è questione di fitness ovviamente sul disco radio, e quindi tra poco non solo ci alleneremo, ma daremo anche qualche consiglio utile a chi ne ha bisogno.
5: Vediamo se abbiamo tempo, dai, lo facciamo.
4: Allora, sentiamoci un disco, poi siamo da voi con questione di fitness. Intanto Alan Walker, Ava Max, c'è Fate.

0: Il disco era quello di Alan Walker insieme ad Ava Max prima di Questione di Fitness.
1: Dai, dai, dai, dai.
2: Sì, solo di fitness.

0: carichi?
1: Ma
2: Alessandro degli sposi, ma con molto,
3: molto più addome.
0: Ma quell'accento così.
2: Sicuro vincerà il festival di Sanremo.
1: Ma vince la fisica.
0: 2027.

0: Fitness.
1: E allora buongiorno di nuovo al nostro Paolo Luca Manzoni, stamattina
2: buongiorno,
1: qui
2: amici,
1: per
2: buongiorno.
1: Accompagnarvi, per consigliarvi rispetto al fitness, agli allenamenti, insomma poi ne faremo tra l'altro anche live, per cui oggi a chi diamo risposte?
3: Allora, non ho il nome, non ho il nome, non si firma.
2: Un ascoltatore.
3: Io la notte credo di dormire tutta rannicchiata, quindi un'ascoltatrice. E la mattina mi sveglio con i trapezi contratti e doloranti. C'è qualche esercizio che posso fare in ufficio?
2: Allora,
3: è meglio dormire meglio.
2: Assolutamente sì, e direi di lavorare in due direzioni. Nel senso, la sera prima di andare a letto probabilmente non hai il sonno super sereno. Quindi la sera prima di andare a letto magari fai qualcosa che ti possa rilassare. Può essere bere una tisana.
3: Hai un marito.
2: Può essere benissimo. Può essere fare degli esercizi di respirazione. Può essere magari non guardare la TV, ma magari leggere un libro. Sai, tutte quelle cose che
3: stretching,
2: possono rilassarti un
3: stretching,
2: po'.
3: No,
2: non farei nulla di fisico, non attiverei nulla a livello fisico, più una questione quasi mentale di respirazione, così provi a migliorare il sonno. Ovviamente quando arrivi in ufficio, soprattutto il mercoledì, ascolti il disco radio, facciamo gli esercizi, quello che puoi fare è fare un po' di stretching proprio per quella zona lì, quella cervicale, i classici esercizi con le mani sulla testa, quindi metto le mani dietro e spingo il mento verso il basso, la mano che scavalca la testa prende la tempia opposta e tira dal lato della mano. Tutti questi esercizi ti possono aiutare per allungare, diciamo, la zona cervicale, la zona del trapezio.
3: Dovreste vedere Paolo che fa la cosa mentre la spiega. E usa una falange come se avesse la testa sporca di qualsiasi cosa.
2: Io ho una bacchetta, no?
1: Cioè, si tocca
2: alla fine, è una coreografia.
3: Un principe, capito? Che
1: allora, tra poco ci alleniamo davvero, Paolo. Il sondaggio su Instagram proposto per oggi contemplava quali due possibilità?
2: Possibilità erano spalle o braccia fortissime.
3: E ha vinto le braccia fortissime,
2: no,
3: dai!
1: Ma cavolo, ma quando ho votato io
2: fortissime. Vado a controllare il voto allora.
1: Ho votato spalle, ma no, ho votato già ieri, quindi non ho fatto la differenza,
2: però,
1: purtroppo.
2: Okay.
3: No, anch'io ho votato,
2: Sì, braccia fortissime.
1: Ci credo, forza. Allora, sentiamoci una canzone, poi gli allenamenti del mercoledì con il nostro Paolo Luca Manzoni. Prima c'è il DJ Dado con Give Me Love.

0: fitness abbiamo anche già anticipato quali erano le parti da scegliere per l'allenamento di oggi: braccia forte o
1: fortissime,
0: spalle, fortissime,
2: esatto,
0: o spalle.
2: Braccia fortissime o spalle, hanno vinto braccia fortissime. Quindi che cosa andiamo a fare? Grande classico per le braccia sono i bicipiti.
0: Sì.
2: E questa volta li faremo in due direzioni, una un po' più di forza, una un po' più divertente.
1: Oh.
2: Che cosa succede? Partiamo con le braccia distese davanti a noi, con i palmi,
1: sì,
2: rivolti verso l'alto.
0: Sì.
2: Portiamo i palmi chiudendo, quindi formando un pugno, verso le spalle.
0: Sì.
2: E strizziamo fortissimo la parte del bicipite, cerchiamo di rimanere in tensione.
1: Ah.
2: Esatto, super chiuso. Una volta che siamo rimasti 10 secondi in questa posizione, per gli altri 10 continuiamo a aprire e chiudere super veloce.
0: Ok, okay,
2: okay. E
0: allora
2: alterneremo tenuta e chiusura.
0: E allora, se siamo pronti,
2: esatto, scordiamo Joe Passat.
0: Se siamo pronti, partiamo così.
2: Le braccia sono tese davanti a noi con i palmi rivolti verso l'alto, faccio il pugno e porto il pugno verso la spalla, strizzo fortissimo.
1: Ma puoi fare l'avambraccio a far così?
2: Vai, strizzalo, 7 secondi ancora, 6, più forte, 5, tutto, 4, 3, 2, 1, e super veloce, 10 secondi, apro, chiudo, 9, 8, 7, 6, più veloce, 5, 4,
1: che sembra
2: 3,
1: che, ma cosa stai
2: 2,
1: dicendo?
2: E rimango in chiusura ancora, e tengo 10 secondi,
1: no,
2: sì, 9, qui il gioco, 8, strizzo forte, 7,
1: ma fa male, però.
2: 6, ancora di più, 5,
1: ma non è normale.
2: 4 secondi, ancora 3, ancora 2, 1, e ancora 10 secondi, velocissimi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tengo, chiuso, gli ultimi 5 secondi, fortissimo, 4, gli ultimi 3, va tutto bene,
1: dai,
2: mancano,
1: no,
2: solo 2 secondi,
1: bene,
2: manca l'ultimo secondo, recupero,
0: matto. Sai che mi sono venuti i crampi?
1: Fabri si è spento,
2: bravo,
1: se ne siete accorti?
2: È incredibile, non c'è.
1: Presidente,
2: è andato,
0: male,
2: buona giornata.

0: appuntamento con i belli svegli di oggi. Niente, oggi fan da soli, Omar e Paolo. Che succede?
1: Ma che bella giornata. Perché si sono abbassate un po' le temperature. Si sta bene.
2: Allora,
1: dai,
2: è arrivata una bella domanda, ma ce la teniamo per
0: il prossimo mercoledì. Intanto, se ne avete da fare a Paolo anche extra diretta, potete utilizzare il suo profilo Instagram, che è Paolo.
1: Paolo Luca Manzoni, ragazzi, vi ascolto, vi rispondo e ci sentiamo mercoledì prossimo.
0: Perfetto, grazie Paolo.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Buon mercoledì. Intanto, riparti alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata, tua a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto, scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. Autorigoldi.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
3: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
2: Ah sì? Quale?
3: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
2: Davvero? E dove le hai viste?
3: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
2: Allora andiamo a vederle.
3: Lo sapevo.
4: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Photon, i solidi pick-up.
10: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutti le domeniche.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
13: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
14: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moka Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moka Auto. Scoprila su mokautogroup.com.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
16: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
17: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
18: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
17: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
18: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
17: Info su merbag.it.
19: Allora chiedo al notaio Illa il solito conteggio messaggi per stabilire il successo della trasmissione.
20: Allora,
19: Belli Svegli,
20: prima di dirle il numero dei messaggi, leggo un messaggio che è arrivato. Io mi sono connesso dopo e ho sentito solo Paolo che contava e dei gemiti continui. Ho paura a chiedere cosa stavate allenando.
19: No, la fatica.
20: Braccia forti sì, oggi. Sì, abbracci forti. Si stavano abbracciando Sironi e Fantini.
19: Ma non è vero.
20: Quindi 476.873.273 messaggi arrivati, incluso questo. Che vale doppio?
19: No.

0: Il disco di Mio che si chiamava Closer su Disco Radio, una notizia che ci cambierà la vita, che sta per arrivare, di cui anticipiamo il titolo anche questa mattina, prima della novità.
1: Non fanno sesso da quasi 2 milioni di anni.
0: Poverini.
1: Chi sono?
0: Ne parliamo tra
1: eccomi!
0: Poco.
1: Eccomi!
0: Disco Radio. Allora, intanto sono le 9:04, è già pronto il disco nuovo di David Guetta e Hypaton. Si chiama You

0: diritti dell'originale, cioè You and I, Me and You, David Guetta, Hypaton, che abbiamo appunto sentito in questa versione, la nostra novità delle 9 nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, mentre arriva la notizia che vi cambierà la vita, e quindi il solito team di scienziati che ci spiegherà questa volta se è vero che...
1: No, in realtà c'è qualcuno che non fa sesso da quasi 2 milioni di anni, ci diranno chi sono questi
0: certo,
1: che non
0: certo,
1: fanno sesso.
0: Certamente.
1: Da... Nel continente nomi nero, e cognomi.
0: Paraponzi, ponzi, po.
2: Alle falde del chi di mangiaro.
0: Paraponzi, ponzi, po. Ci c'è.

0: allora sì, pare che sia davvero così. Non fanno sesso da quasi 2 milioni di anni. Chi sono? Un team di ricercatori.
1: Ah, il team di ricercatori?
0: No. Loro hanno studiato.
1: Ah, ok.
0: E hanno capito che hanno scoperto che l'insetto stecco, appartenente al genere Timema, ha perso la capacità di riprodursi normalmente da circa 2 milioni di anni.
1: Vedi, non quello del genere Timena.
0: No.
1: Quello ancora
0: riesce a farsi. Questa specie, infatti, si riproduce attraverso la partenogenesi, ovvero la riproduzione virginale senza bisogno di coniugazione, che è possibile incontrare in diverse specie di insetti.
1: Pensavo fosse la riproduzione davanti al Partenone. La partenogenesi.
0: No.
1: Invece
0: potrebbe, così poteva trarre in inganno, in effetti. In questo caso tutti gli insetti del gruppo Timema sono femmine che danno vita senza incontrare un maschio.
1: Ah.
0: Paradossalmente i maschi in questo gruppo sono presenti, ma hanno un numero di cromosomi sessuali diversi dalle femmine e sono molto rari, poiché non riescono a diffondersi all'interno della popolazione.
1: Scusa, come hanno fatto a non essere estinti?
0: Perché evidentemente nascono dei maschi ogni tanto, ma
1: non è
0: detto che ne nascano
1: però
0: così
1: non si
0: tanti.
1: Riproducono okay.
0: Non riproducendosi poi evidentemente c'è meno scambio. Altri esempi di animali partenogenetici sono le api, le formiche, gli afidi e alcune specie di pesci. Ciò ha permesso di capire che in natura non è sempre strettamente necessario trovare un partner per proseguire il cammino della propria specie. A volte chi fa da sé fa per tre.
1: Se sei fatto così, certo, o se hai la pazienza,
0: certo. Volte,
1: di
0: infatti.
1: Lì cosa sarà successo? Sai cosa è successo secondo me nell'insetto stecco?
0: Cosa è successo?
1: Che le femmine dell'insetto stecco hanno iniziato a pubblicare dei post con ma tutti a me i casi umani, ma ormai non c'è più l'uomo che è un uomo, alla fine vedi e niente, sono dovute riprodurre da sole
0: perché non erano soddisfatte abbastanza.
1: È un monito questo, signore. È un monito.
0: Vabbè, allora c'è una questione, perché arriviamo anche al tema, no? Rispetto alla notizia che abbiamo dato oggi.
1: C'è un argomento che affrontate solo con persone del vostro sesso?
0: Mm.
1: Un argomento di cui parlate solo, cioè, però non è tipo, io non so, parlo di calcio solo con maschi, ma perché non mi capita spesso di incontrare donne a cui piace il calcio, però se a qualcuno piace il calcio non è che non parlo di calcio, è qualcosa forse più di legato a una sfera intima, oppure proprio magari così, cioè mi piacciono i francobolli, non ho mai trovato una donna a cui piacesse i francobolli, per dire.
0: Adesso
1: intendo.
0: Cerchiamo di capire allora i nostri ascoltatori che argomenti affrontano solo con persone del proprio sesso. Sentiamoci una canzone intanto e aspettiamo i vostri messaggi al 393 800 3000. Arriva anche J Balvin, c'è Ginza. Kennedy.

0: Allora, abbiamo capito quali sono le abitudini di questo insetto particolare, l'insetto stecco, che si riproduce per i fatti suoi, non ha bisogno di un compagno. Le femmine danno vita a una nuova generazione attraverso la partenogenesi, no? E da lì, chissà come, siamo arrivati a qual è l'argomento di cui parlate solamente con persone del vostro sesso.
1: Sì, ci sono degli argomenti particolari.
0: Qualcuno ci scrive: belli svegli, io parlo di sesso solamente con il mio amico Marco, con mio cugino Christian, ma il pensiero è fisso però. Ci scrivono così.
1: Secondo te con mio cugino Christian oppure con mio cugino punto Christian?
0: Non l'ho visto.
1: Che
0: il
1: è
0: punto.
1: Lui?
0: Non c'è
1: il punto, però sai. Non sono neanche le virgole.
0: Potrebbe essere un'interpretazione, sai, la tua. Io parlo prevalentemente con donne di temi profondi e psicologici. Noto che altri ragazzi sono meno in ascolto o propensi a trattare questi temi, certo. Scrive Fabio da Milano.
1: Sì, questo intendevo, proprio sì, questo. Cioè, ci sono delle cose su cui è più facile confrontarsi magari con chi ha più sensibilità, certo. O con chi ha meno paura di mostrarla quella sensibilità.
0: Per me è facile dire che parlo di calcio solamente con Omar. Cioè,
1: certo, sì. Tanto, come la vedi la Roma quest'anno, Fabri?
0: La Roma è così, è una squadra da tenere sott'occhio, secondo me. Certo, certo. Una squadra da controllare.
1: Ricordami chi è l'allenatore?
0: Ma sentiamoci un'altra canzone, abbiamo preparato uno dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 96.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Sicco Mario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Carriole, carriole, carriole.
10: Ma non era parole?
11: Non servono parole, parlano gli sconti brillanti. Ok, a settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
10: Un capolavoro senza tempo.
11: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
10: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
12: Brico Ok, più vicino a te.
11: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
17: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su redcard.com. carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
18: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
17: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
18: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
17: Info su merbag.it.
19: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito. I want it to
20: be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
21: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
20: Globo Sport.
21: E intanto scopri i nuovi arrivi.
20: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
24: Scialla, c'è Skoda.
23: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
24: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
23: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: A Milano dal 1906.
26: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
27: Disco Radio.
0: Allora c'è questo messaggio che dice: buongiorno ragazzi, io parlo di calcio solo con colleghi maschi, Tiziana da Como, Ultras, l'Ariana. E quindi forse vale la pena di girare.
1: No, sai che allora mi interessava, mi incuriosiva di più quest'altra cosa che mi è venuta in mente.
0: Sì.
1: C'è invece un argomento con cui preferite parlare con l'altro sesso?
0: Sì.
1: Cioè, capito? C'è qualcosa con cui dici, ma sai che preferisco parlarne con una donna io e forse una donna con un uomo lei?
0: Certo, certo. E ovviamente scrivetecelo, raccontatecelo con un messaggio al 393-800-3000. Mentre ci sentiamo dal 1996 anche questa. Two Fabiolas, c'era Play This Song.

0: disco di Two Fabiolas che si chiama Play This Song. Era il 1996 su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, le 9.25. Mentre arrivano messaggi al 393-800-3000 a proposito di quegli argomenti che preferite condividere con l'altro sesso, cioè per esempio vi faccio sentire questo messaggio.
1: Ciao, sono Francesca da Milano. Sì? Io preferisco parlare con gli uomini di auto. Sì? E di calcio. Praticamente sono un uomo mancato.
0: Che poi,
1: ciao.
0: Cioè, a volte sembra luoghi comuni, però come dire, in qualche caso è anche più facile che gli uomini siano pronti magari più delle donne sul calcio o sui modelli di auto che viceversa, no?
2: Sì, appunto, è un po' più facile magari. Nel senso che sul numero è più probabile appunto trovare. Se ti piace parlare di scarpe, capito? Décolleté aperte, col tacco 12, eccetera, non so quanti uomini ci saranno, perché ci sono, non è che non ci sono.
0: No, perché però quella poi mi diventa una passione, cioè nel senso, uno stimolo, no? E quindi sì, mi interesso al tacco perché, no, per esempio.
2: No, quello è un'altra cosa, cioè, allora borsette.
0: Sì, ecco, borsette.
2: Così togliamo borsette, le perversioni di Fabri
0: trucchi,
2: da
0: trucchi,
2: questa situazione.
0: Magari trucchi anche,
2: trucchi,
0: no?
2: Beh, quello puoi parlare magari con i maghi.
0: No, non quel genere.
2: Ai maghi piacciono molto i trucchi.
0: Non quel genere, sì.
2: Non sai quanti ne vedo da Sephora.
0: Sì,
2: di maghi, pieno di maghi da Sephora.
0: Li riconosci perché hanno il mantello con quella foglia rossa all'interno, certo, sì, soprattutto. Allora, c'è una canzone da sentire, poi torniamo ai vostri messaggi 393-800-3000, l'argomento che preferite condividere con l'altro sesso.

0: Ragazzi, ciao, sono Fra da Uffanengo. Niente, vi devo fare i complimenti per la playlist, perché alternate canzone dei giorni d'oggi, sì, a canzoni che a noi degli anni 80 ci fanno venire la pelle d'oca. Grazie. Bello. Ragazzi, un abbraccio.
1: Grazie mille. Anche noi degli anni 70 fa lo stesso effetto.
2: Attenzione che scelta del signor Edo Munari con, sì, Matteo Epis, sì, sì, una, sì, collab, sì, voluta, sentita, pensata, sì, sì, proposta, sì, cucinata, digerita, piaciuta.
1: Infatti abbiamo sentito gli Another e 54 Ultra con Talk to You, che è appunto la più recente fra quelle che abbiamo ascoltato. Intanto vediamo chi c'è. Pronto.
3: Ciao Amar, ciao Fabri, Elisabetta da Novara. Io, sì, parlo con gli uomini solitamente di sesso quando c'è molta confidenza,
1: quella,
3: perché sono molto più diretti e onesti, mm-hmm, o eventualmente di auto e di moto. Non sono un uomo mancato, sono molto femminile, però con le donne sono argomenti che non si possono toccare. Invece trattare, con lo, certo, stesso sesso, con le donne, a livello organizzativo, lavoro, famiglia, siamo molto più smart sicuramente. Un abbraccio, buona giornata.
1: Io ho un planning meraviglioso, invece ho un calendar che è compilato con tutte le attività di famiglia.
2: E quindi?
1: No, dico, dal punto di vista organizzativo probabilmente anche al contrario c'è qualche uomo che invece è molto smart, è molto attento.
2: Cioè tu sei molto smart? Tu sei molto smart?
1: Ma sì, assolutamente.
2: Con Matteo che ti prega in ginocchio di venire alla cena organizzata dalla radio, e tu che dici, ma cavolo, Porta Romana non si parcheggia, cioè, smart?
1: No, ma poi scusami, ma di lunedì, ma vogliamo
2: parlare?
1: Ma ho
2: capito,
1: forse,
2: vabbè, ma...
1: forse anche il dottor Di Bruno ha qualcosa da
2: dire. Ma dai, ho capito,
4: ma lui intendeva, se avessi una smart potrei andare a Porta Romana.
1: Certo, è così.
2: Preso la Peugeot limousine, d'altronde,
4: e c'hai i soldi.
2: Se la spanga, capito?
1: Verrò col taxi, cosa ti devo dire?
2: Quello smart è quello smart che ti dice, allora, Fabri, facciamo una cena a casa mia. Sì, ti faccio sapere. E ti fa sapere il giorno della cena.
1: Ma non è
2: vengo.
1: È vero.
2: Però
1: è vero.
2: Arrivo un po' dopo.
1: È vero.
2: Ma vado via prima.
1: È vero.
2: C'è parcheggio?
1: È vero, tutto vero.
2: Lo smart col calendar.
1: Allora, diamo la linea al dottor Di Bruno, poi continuiamo perché il tema sta attecchendo, no, come si dice?
2: Attecchendo. Sì. Dipende se fai un'arte marziale, attecchendo. Sì.
1: Attecchendo.
2: O taekwondo anche se vuoi.
1: Quindi, l'argomento che preferite condividere con il sesso opposto al 393 800 3000. Intanto le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, c'è Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Svuotava i conti dei condomini per pagarsi la barca, indagato a Torino un amministratore 46enne. Secondo la finanza, tra il 2022 e il 2025 l'uomo, insieme ad alcuni familiari, avrebbe sottratto quasi 1 milione di euro dai conti dei 16 stabili per cui lavorava. Deve tornare in carcere il commesso bengalese di 42 anni, autore degli abusi su una 13enne in un market di Torino. Il riesame ha accolto la richiesta della procura. Stop al caldo a Milano, e in arrivo infatti nelle prossime ore una perturbazione dal nord atlantico che interromperà la stabilità sul capoluogo e sulla Lombardia in generale. Previsti fenomeni intensi, possibili grandinate e un calo delle temperature massime. Calcio, al via la fase a campionato dell'Europa League, prima giornata, due le italiane impegnate, questa sera il Milan contro il Benfica, domani tocca la Juventus contro il NEC. Ma anche gli europei di volley, con l'Italia che batte la Repubblica Ceca 3-1, quarta vittoria su 4 per gli azzurri, già agli ottavi ma non ancora certi del primato del girone. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
5: Meteo. Perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali, e così nel corso di questo mercoledì il tempo tornerà a peggiorare sulle regioni di nord-ovest, anche se il grosso di questa perturbazione in realtà arriverà questa sera. Quindi facciamo ancora tempo oggi a toccare i 28-29 gradi, però poi tra tardo pomeriggio e sera, appunto, ecco, arrivare acquazzoni temporali anche di forte intensità che domani si estenderanno un po' a tutte le zone settentrionali, portando un netto calo delle temperature. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
6: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
8: Dual Motor.
7: Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Allora, argomenti che amate condividere con l'altro sesso. C'è chi ci scrive: sono donna e ho un caro amico con cui condividiamo reel di donne con lato B e lato A prosperosi. Perché non provo invidia nei confronti di donne oggettivamente bellissime, anzi, le ammiro.
2: Bello.
1: Anche
2: bello.
1: Lui probabilmente.
2: Ci si può iscrivere al gruppo?
1: No, non è un gruppo.
2: No,
1: sono
2: okay.
1: Solamente loro due perché sono amici. Okay. E
2: bella,
1: quindi
2: mia, cioè...
1: si scambiano opinioni.
2: E diventiamo amici, no? Diventiamo tutti amici.
1: Dai.
2: Vi siete già scambiati il nuovo spot della Sydney Sweeney?
1: Forse sì.
2: Viva lo sport!

0: Volta di Volta, Julia Church. Si intitola Shades of Blue su Disco Radio, mentre stavamo cercando di capire quali sono gli argomenti che preferite condividere con l'altro sesso. E c'è un messaggio da sentire, eccolo, eccolo.
1: Ciao, sono Silvia. Io generalmente non ho problemi a parlare né con le femmine né con i maschi. Ovvio, ci sono magari discorsi un po' più femminili che faccio con le femmine,
0: certo.
1: Discorsi un po' più generici che faccio con i maschi, però argomenti specifici che tratto o con l'uno o con l'altro, direi di no. Ho una particolarità,
2: sì.
1: Cioè io quando entro al supermercato parlo con la frutta e con la verdura, cioè questa cosa infatti credo che qualcuno abbia provato a sentirmi e ha detto: ma questa è pazza.
0: Beh,
1: cioè io li guardo e ma poverina, ma come sei brutto te, sei tutto ringrinzito, oppure ma te, ma guarda questa pesca che è tutta muffita, cioè mi metto, ma il problema è che parlo
2: anche
1: ad alta voce,
0: voce?
1: Sarò sicuramente stata presa per pazza
0: e forse,
1: quindi,
0: e forse.
1: Sì, parlo con la frutta e la verdura, sì, di quello,
0: ecco.
1: Sì, ciao sono Silvia.
0: Con gli altri no, ma con la frutta e la verdura sì, però. E allora,
2: ma questa è una storia meravigliosa.
0: Buongiorno al nostro Naike, il nostro mental coach,
2: artigiano della psiche. Allora, se avete problemi di mental coaching, ricordatevi, ve li risolvo io, sì. Ma solo fino a domenica, poi dopo l'offerta
0: certo.
2: Finisce.
0: Certo.
2: Affrettatevi certo. Tutti, l'artigiano della psiche che è qua perché insomma è una bella storia questa.
0: Ah sì, è vero.
2: È una storia di inclusione.
0: Sì.
2: Beh, come le include, cioè, allora, va detto che io non ho capito qual era la prima verdura che ha con cui ha parlato, quella raggrinzita, che verdura
0: non
2: era?
0: Non l'ha detto.
2: Io ho immaginato la zucchina, non so perché, però la prima roba, quando arrivi lì al reparto frutta e verdura,
0: sì.
2: No, la prima roba in cui capi sono sempre le zucchine,
0: beh,
2: no?
0: Ma
2: che
0: anche,
2: costa poco.
0: Ma anche i sedani, le carote, i ravanelli.
2: Però la carota a volte sono confezionate.
0: Sì.
2: Il sedano è sempre quella roba che dici: porca miseria, me ne sto comprando tre quarti che non mi serve.
0: Hai
2: presente quella roba lì? Come quando vai al cinema che ti fanno 40 minuti di pubblicità all'inizio, 20 a metà, dici: ma ho pagato anche sta roba? Ecco, il sedano è uguale, no? Vorresti, ma scusa, ma non potete tagliarle via gli in cima?
0: Sì,
2: che tanto non lo usiamo.
0: O al limite posso prendere due o tre gambi alla volta? Invece
2: allora,
0: di tutto,
2: ecco,
0: il ceppo, eh?
2: Ah, vede che adesso mi va sulle gambe anche lei, subito,
0: no,
2: immediatamente.
0: No.
2: Allora c'è la signora che parla alle zucchine, il signore qua che parla alle gambe del sedano.
0: Ma no, ma si dice.
2: È evidente che il supermercato è una grande metafora sessuale.
0: Ma non è vero.
2: Lei sa mai, se mi ha chiesto perché i latticini sono nell'aria fredda?
0: Perché?
2: Dove sta il latte di solito negli esseri umani? Nelle mammelle. E allora quando arriva lì l'uomo si agita, sale la temperatura, c'è bisogno di abbatterla. E allora per quello che ci obbligano ad andare col Moncler quando passi attraverso i latticini. Io so di gente che ci è morta andando dentro a prendere uno yogurt. Sono lì, li hanno tirati fuori, alcuni sono lì in zona Bolzano. Ozi, è presente Ozi? La mummia, quella
0: sì,
2: col braccio,
0: sì,
2: alla tracolla. Stava prendendo uno yogurt greco.

0: sentito la versione personalizzata. Che bella. Hotel St. George, che abbiamo riascoltato con Welcome to My Life alle 9.51 di questa mattina.
1: Mentre per me è una suite, grazie.
0: Hotel St. George, Saint George, certo.
1: Sì, grazie.
0: Deve essere un posto meraviglioso dove andare in vacanza. Allora, giusto a chiudere l'argomento che anche il nostro Naike ha, diciamo così, cercato di risolvere poco fa, c'è questo messaggio. Pronto?
2: Eh sì, sono Silvia, quella che parla con la frutta e la verdura.
0: Sì.
2: Effettivamente, quando mi dirigo verso zucchine, citrioli e banane, sì, potrei...
0: Ehi,
2: cioè, allora, li guardo e dico, com'è grosso questo.
0: Ma davvero?
2: E chissà gli altri cosa pensano
1: allora,
2: mentre
1: allora, calma,
2: di frutta,
1: calma,
2: verdura.
1: Calma.
0: Ma no, ma perché in realtà lei non ne fa una distinzione, ma capisce che eventualmente chi è lì, la guarda e l'ascolta, potrebbe fraintendere.
1: Certo,
0: no?
1: Certo, lei dice che è grossa anche la pesca. Sì, certo.
0: No, la pesca dice poverina, è ammuffita, guarda come è tutta ammuffita.
1: Esatto. Il cetriolo.
0: E niente, secondo me abbiamo bisogno di un intervento più cospicuo del nostro Naike e sentirlo più spesso, perché
1: sì,
0: primi noi e poi anche i nostri ascoltatori, forse... ce n'è di gran bisogno.
1: Allora, devo deludere Christian.
0: Sì.
1: Niente podcast finché non torna Marco, ma da domani troverete tutti quelli che non sono stati caricati nella settimana scorsa.
0: Ecco, mi dicono così, per cui abbiate fede. Intanto, nuova Jeep Avenger è da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Suzuki. Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
10: No, no, non ho niente da mettermi.
11: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
12: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
11: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
12: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
13: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
15: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
15: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol!
16: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
18: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
17: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
18: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
17: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
18: Info su merbag.it.
19: Allora, mandiamo un po' di saluti anche a Valerio da Fossano, che ha un campo di zucchine.
20: Pensa quante chiacchiere potrebbe fare Silvia.
19: Esatto, magari ci parla anche lui, che ne sai, scusa.
20: Silvia, puoi fare tipo il Papa, ti metti lì e fai un discorso come dal Vaticano, no,
19: Nostra
20: a
19: Signora
20: San Pietro,
19: delle
20: capito?
19: Zucchine.
20: Certo. Detta così, Fabri.
19: No, vabbè, ma non c'era malizia.
20: No,

0: Allora, siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi. C'era anche Jubel con Ocean House su Disco Radio. Mentre ci salutiamo qui, è già arrivata anche la Vale, che sarà con voi per il resto della mattinata.
1: Eccola.
0: Vale. Molto bene, buongiorno.
1: Che puntualità.
0: Buongiorno. Hai visto, che roba?
1: Mamma mia.
2: Siccome ci ha ripreso... noi ci sculacci una volta e poi dopo impariamo.
1: Bene.
0: Così. Va che oggi il finale di puntata è stato un po'
2: sì,
0: così.
2: Tra zucchine sculacciate forse meglio ci salutiamo.
0: Lasciamo perdere. Quindi grazie al fantastico Omar Fantini.
2: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
2: Grazie al mitico Fabri che domani non ci sarà perché ci sarà Martelli, maledetto.
0: Esatto, non Martelli, domani c'è Martelli, domani c'è Martelli. Se volete
2: ringraziamo anche Colin Islanda, dai, che domani torna anche lui. Grazie Marco.
0: Con dei... souvenir per noi, immagino.
2: Dai, non so cosa ci sono le pecore in Islanda. Non che...
0: ho idea.
2: Pecore geyser, l'altro non saprei.
0: Va bene, dai, ci sentiamo venerdì o domani comunque, perché i belli svegli ci saranno in ogni caso. Ciao ragazzi,
2: a domani, ciao.

Puntuali, le 10 e un minuto. Dai, ce la facciamo. Sì, vorrei vedere domani che arriva Marco con martelli, perché domani la puntata cambia un pochettino, ma i belli svegli ci saranno sempre, a partire con la squadra al completo. Dopodomani torna Fabri, Omar, insomma. Io sono Valentina Guidi, invece benvenuti su Disco Radio a metà della settimana. Partiamo così la nostra novità Easy Bisou. Abbiamo scelto Carpool.

che passano in questi giorni su Discord. Abbiamo scelto Carful Is Bisou per iniziare le nostre tre ore insieme, 10:04. Buongiorno e buon mercoledì, arrivati quindi a metà di questa settimana. Sono Valentina Guidi, vi accompagno anche oggi fino alle 13. Oggi parliamo di look, ve lo anticipo. Insomma, al 393 800 3000, vogliamo semplicemente sapere una cosa facile: come vi siete vestiti stamattina? Che cosa avete addosso? Proprio maglia, maglietta? Fatecelo sapere. 393 800 3000. Parleremo di questo nel corso

Le 10 passate da poco, una 11 minuti dai puntuali sull'orologio nel nostro mercoledì insieme. Troviamo tempo e spazio anche in quest'ora per farvi tornare indietro con i ricordi. Lo sapete, su Disco Radio c'è l'appuntamento con Rhythmic History tra un attimo dal 99.

0: 2.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e stra in forma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
5: Info su Merbag.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro! Paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
11: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
10: Davvero? Anche per me?
11: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
12: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e J.Q.
15: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
16: Sole, mare, relax.
17: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
0: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
18: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
0: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
19: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
0: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
20: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
21: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
20: Anticipo zero?
21: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
22: Autorivol!
23: A Milano dal 1906.
24: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
25: Disco Radio. Il meglio della dance storica torna ogni sera in extended version a partire dalle 21 con Alessio Loisi e poi un assaggino ogni ora indietro fino al 99. Piotta adesso, cioè super cafone.
26: Rhythmic History.

su Disco Radio, 10 e 23 minuti nel nostro mercoledì appena iniziato. Curiosiamo nei vostri look di questa mattina, vogliamo parlare di questo, ovvero in soldoni, come vi siete vestiti questa mattina prima di uscire di casa? Perché la descrizione deve essere dettagliata, e poi vogliamo sapere anche il vostro strumento di lavoro. Vorrei cercare di indovinare quale lavoro fate, per cui abbigliamento, che cosa avete scelto dal vostro armadio stamattina, e il vostro strumento di lavoro al 393 800 3000. Vi aspettiamo con i vostri messaggi, whatsappini, note audio, ancora meglio, così sentiamo la vostra voce. La prossima c'è We Are Free.

0: dal 2003 al 393 800 3000. Stiamo aspettando i vostri messaggi, in particolar modo note audio, perché dovete fare una cosa molto semplice, ovvero descriverci come vi siete vestiti questa mattina e dirci qual è il vostro strumento di lavoro. Caro Francesco Di Bruno, io ovviamente il tuo lavoro lo so, stamattina come ti sei abbigliato?
1: Stamattina scarpe gialle, jeans, camicia a quadri, no, solo per te, solo
0: ti
1: per
0: sei
1: te,
0: buttato vale. Nell'armadio a caso praticamente.
1: A casissimo.
0: Ecco, voi al 393 800 3000, come vi siete vestiti stamattina e qual è il vostro strumento di lavoro? Vi aspettiamo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Alle 10:30 puntuali torna alla nostra redazione Le Ultime con Francesco Di Bruno.
1: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Mario Roggero, il gioielliere, è condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. È comparso davanti ai giudici del Tribunale della Sorveglianza di Milano per discutere sulla richiesta di differimento della pena vista la proposta della domanda di grazia.

A 15 anni chiama il 112 e fa arrestare la madre che sta picchiando la sorella. La donna era sotto effetto di droghe. L'intervento in un appartamento di Mirafiori Sud a Torino. Certificati medici falsi per evitare i centri di permanenza per i rimpatri a stranieri irregolari. Oltre 20 medici coinvolti, la polizia ha avviato un'operazione che coinvolge diverse province italiane, tra cui Milano, Biella e Varese. Calcio al via la fase a campionato dell'Europa League. Prima giornata, due le italiane impegnate. Questa sera il Milan contro il Benfica, domani tocca alla Juventus contro il NEC. Europei di volley, Italia-Repubblica Ceca 3-1, quarta vittoria su 4 per gli azzurri. Il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen: ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione, ha detto la von der Leyen, dobbiamo lottare per l'Europa. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.

0: 2.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
1: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Suzuki. Suzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Come vi siete vestiti stamattina e qual è il vostro strumento di lavoro? Indoviniamo che lavoro fate.

0: Lo chiudiamo così, il giro delle quattro senza interruzioni era Rhythm is Dancer 1992, siamo arrivati fino a lì, una decina di minuti prima delle 11 del nostro mercoledì mattina insieme. Vi abbiamo detto che cosa avete scelto dall'armadio questa mattina, come vi siete vestiti, perché vogliamo indovinare che lavoro fate, però dateci un aiutino, oltre a dirci come vi siete vestiti, diteci anche qual è il vostro strumento di lavoro. 393 800 3000, continuiamo ad aspettare i vostri messaggi, intanto sentiamo.
1: Io sono Alessia, oggi indosso un completo giacca pantalone dal taglio maschile rosa tenue,
0: okay.
1: Una camicetta bianca,
0: sì,
1: i mocassini, e il mio strumento di lavoro è il tablet.
0: La venditrice.
1: Per darvi un aiutino sono sempre in macchina.
0: Potrebbe essere.
2: Salve, buongiorno,
0: buongiorno.
2: Disco.
0: Ciao.
2: Il mio outfit è quello di sempre,
0: cioè?
2: Lavorando in ambulanza, divisa,
0: cotta
2: rifrangente, scarpe antinfortunistiche,
0: okay,
2: che non possono mai mancare.
0: Certo.
2: E il mio strumento preferito è la forbice bottonuta. Taglio i vestiti di tutti. È brutto dirlo, lo so.
0: Vabbè, è il lavoro, meno male che c'è chi lo fa. Ciao.
3: Ma ciao cipollina mia, il
0: ciao.
3: Sono Antonella di Carate. Vabbè, stamattina sono uscita con il vestitino estivo.
0: Fa freddo.
3: E sandaletti dorati.
0: Ok.
3: Dopo però, quando arrivo, lì scarpe antinfortunistiche, leggings e le viole blu. Prova a indovinare.
0: Impresa
3: un
0: di pulizie.
3: Grande.
0: Impresa
3: Faccione.
0: Di pulizie, secondo me.
4: Ciao Valentina,
0: ciao.
4: Sono Fabio da Tradate.
0: Ciao Fabio.
4: Niente, il mio abbigliamento è salopette con maglia termica sotto, più una maglietta della squadra.
0: Idraulico.
4: E il mio strumento di lavoro è una mountain bike, perché sono in pensione.
0: E allora, vabbè,
4: ciao,
0: fai bene. Perché vi abbiamo detto questa cosa? Perché pare ci sia, ovviamente, un po' per tutti lo stress da lavoro, che potrebbe porre rimedio proprio guardando nel nostro armadio, ovvero come usciamo vestiti la mattina ci farà andare dritti o meno la giornata lavorativa. Si chiama cortisol dressing. Il cortisolo sappiamo tutti che cos'è, l'ormone dello stress, e quindi combattere lo stress vestendosi in modo adeguato anche per andare a lavorare. Quindi no a capi aderenti, tessuti che pizzicano la pelle, cinture che stringono la pancia, scarpe con il tacco molto alto, soprattutto da evitare nei primissimi giorni di lavoro. Uno stile comfy, che non vuol dire sciatto, non vuol dire andare al lavoro vestiti insomma malamente, ma semplicemente sentirci a nostro agio nell'outfit. Come vi siete vestiti stamattina e lo strumento vostro di lavoro, cerchiamo di indovinare qual è il lavoro che fate. 393 800 3000. Ripartiamo tutti alla grande con le offerte Auto Rigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tu a partire da 18.900 euro e in più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da Auto Rigol di Volkswagen Milano. A settembre è aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano oppure sul loro sito autorigoldi.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimbi.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimbi al miglior prezzo!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
9: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta!

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Photon, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
5: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
6: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
5: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
6: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
5: mserramenti.it.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
9: Una manciata di minuti prima delle 11 del nostro mercoledì insieme, benvenuti su Disco Radio, buongiorno, che fate là fuori? 393 800 3000, Robin Schulz adesso.

0: nostra prima ora insieme. Mercoledì mattina che si fa la fuori 393 800 3000. 11:01.
1: Disco
0: i vostri messaggi, perché voi siete i protagonisti alla radio. Siamo arrivati praticamente a metà di questa settimana, da adesso ovviamente tutto in discesa, no? Verso il fine settimana. Come sta andando là fuori? Come ci siete arrivati a questo mercoledì? Che state facendo? Vi aspettiamo su Disco Radio. Topic adesso, Lucky Ones.

La novità delle 11:05 minuti, quella di Topic, che apre così la nostra seconda ora insieme. Buon mercoledì, prendetevi qualche attimo di tempo per andare sul nostro sito discoradio.it, cercate la sezione dedicata al Music Club, ovvero il laboratorio di musica della radio, e lì potete scegliere di diventare protagonisti della musica che passa su Disco Radio, quindi quella che vi piace di più, votatela e con un pizzico di fortuna vi portate anche a casa i nostri premi e i nostri gadget, ovviamente ogni settimana. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Siamo insieme fino alle 13. Tanta musica che passa in questa mattinata, anche Candle Love.

0: Lines su Disco Radio. 11 e 12 minuti vi accompagniamo in questo mercoledì, praticamente a metà della settimana. Siete con me, sono Valentina Guidi, appuntamento da rispettare, quello con la storia del ritmo, tra poco un disco dance storico dal 2000, già pronti Preziose Marvin.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e stra in forma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare. Che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
8: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
11: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
10: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
11: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
10: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
14: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
15: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
18: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Scoprila da
20: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
21: Disco Radio.
0: Appuntamento dedicato agli amanti della dance storica. 60 minuti di musica in extended version dalle 21 tutte le sere su Disco Radio. Adesso 2000 Preziose Marvin, c'è Voices.
22: Rhythmic History. Music, please.

Felicia My System su Disco Radio, 11 e 23 minuti. Voglio partire insieme a voi da un dato, ovvero soltanto 2 italiani su 3 pagano le multe stradali. Aia, aia, non bene. Quindi da questo vorrei capire, siccome praticamente tutti quando siamo tornati dalle vacanze abbiamo trovato la sorpresina nella buca delle lettere, no? Dentro avvisi di giacenza, robe così da andare a ritirare, e potenzialmente c'è sempre una multa in mezzo. E quindi vogliamo chiedervi al 393 800 3000: qual è l'ultima multa che avete preso, che cosa avete combinato e quanto vi tocca sborsare? Dai, semplice. How does it

0: Su Discord della sua danzeteria, 11:28 minuti. Una recente ricerca ha tirato fuori il fatto che due italiani su tre non pagano le multe. Io mi chiedo, vabbè, poi lo capiamo insieme come facciano, perché a me mi recuperano in qualsiasi luogo, in ogni luogo, in ogni lago, cioè che sia il postino che puoi evitare, ok, non ritiri la raccomandata, va bene, ma poi arriva, in un certo momento l'agenzia delle entrate, il comune, in qualche modo vengono a prenderseli i soldi, non so come facciano. Vabbè, detto questo, l'ultima multa che avete preso, perché l'avete presa, che cosa avete combinato e quanto vi tocca sborsare? Francesco Di Bruno, tu ti ricordi l'ultima multa che hai preso?
1: Ma guarda, no, perché è passato tanto tempo. Comunque mi ricordo che l'avevo pagata subito.
0: È vero? Subito, beh, sì. Ma tu sei uno dei prediletti, no? Che ha una macchina che può essere parcheggiata ovunque, non paghi l'area C perché è elettrica e quindi già riduci il rischio, no? Vabbè, vogliamo sapere voi l'ultima multa che avete preso.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Le 11:30 praticamente torna alla redazione le news con Francesco Di Bruno.
1: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. La Procura Generale chiede l'ergastolo per Davide Fontana per l'omicidio di Carola Maltesi, riconosciuta la premeditazione all'ex bancario che l'11 gennaio 2022 a Rescaldina uccise e poi fece a pezzi l'ex fidanzata. Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, è comparso davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere sulla richiesta di differimento della pena vista la proposta della domanda di grazia. Le istituzioni lombarde fanno fronte comune sull'avvertenza Electrolux, preoccupazione per gli esuberi annunciati e per il futuro dello stabilimento di Solaro. Il tavolo territoriale diventa permanente per sostenere i lavoratori e chiedere un piano industriale di rilancio. Calcio, via la fase a campionato dell'Europa League, due le italiane impegnate, questa sera il Milan contro il Benfica, domani tocca la Juventus contro il NEC. Il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, ultranazionalisti e russi, ha detto vogliono frantumare l'Unione, poi ha annunciato che il Canada presto sarà il primo membro associato dell'Unione Europea. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Secondo Donald Trump, sempre lui, la maggiore responsabilità, anzi la responsabilità quasi esclusiva di quello che sta succedendo sulle piazze economiche e finanziarie mondiali, la fiammata ormai permanente dei costi dell'energia, del gas, della benzina, ma anche il crollo o la difficoltà delle borse, la crescita dei buoni del tesoro, compresi soprattutto quelli americani che sono a livelli ormai altissimi, e non ultima e anzi prima nella percezione del cittadino medio, l'inflazione che continua a salire, tutto questo è soprattutto colpa, dicevo, della guerra d'Ucraina. Ma non è così, come tutti sanno, Trump compreso, c'è da presumere. La colpa è in gran parte di quella guerra che proprio lui ha scatenato il 28 febbraio, quella contro l'Iran insieme a Israele. Ed è per questo che, del resto, è difficoltosa la navigazione delle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz e anche l'altro, quello che porta nel Mar Rosso. Là c'è l'altra parte della guerra, quella tra gli Houthi, che sono filo iraniani e sono nello Yemen, e l'Arabia Saudita. Tra l'altro, così, tutta praticamente la produzione e l'esportazione saudita sono messe a repentaglio. E questo porta evidentemente al blocco e al costo crescente del barile di petrolio. Questa è la situazione e si riverbera appunto anche su tutto il resto, perché con gli alti costi della benzina, del carburante, tutto diventa più costoso, il trasporto delle merci e quindi ciò che arriva poi nei mercati, ciò che arriva nelle bancarelle, ciò che arriva al nostro acquisto. Ed è per questo che anche in Italia l'inflazione è arrivata a un livello che non si vedeva da tempo, oggi è fissato ufficialmente dall'Istat al 3,3%. E siamo ben oltre il livello di guardia e ovviamente questo corrode i salari, corrode i risparmi, corrode tutto. Ed è colpa della guerra di Ucraina, fosse così sarebbe ancora per questo, non fosse tutto il resto, necessario bloccarla subito. Ma la questione è l'insicurezza internazionale, di cui chi accusa questa guerra è uno dei principali responsabili.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: L'ultima multa che avete preso, perché l'avete presa e quanto vi è costata. Adesso la musica. I want you.

0: L'ultima a chiudere il giro delle 4 senza interruzioni, Joel Corry, era Whisper su Disco Radio 1996. Siamo arrivati fino a lì con In the Ghetto, White Girl Wasted, Anna I Want Your Soul, in quel caso 2007. Dati alla mano, sono due italiani su tre quelli che non pagano le multe. Questa è la fotografia di una recente ricerca che vede tra i primissimi evasori Napoli, Milano e Roma, forse ovviamente anche per il grande tasso di auto, no? Presenti sul territorio. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultima multa che avete preso, perché l'avete presa e soprattutto quanto vi è costata.
1: Buongiorno, sono Genio da Torino.
0: Ciao.
1: La mia ultima multa che ho preso, sì, zona ZTL a Venaria, pagata subito. Io le pago tutte le multe.
0: Bravo.
1: Perché tanto in un modo o in un altro, perché devo pagarle poi il doppio se non il triplo?
0: Vero.
1: Sono un buon cittadino, purtroppo anche io ogni tanto faccio qualche cavolata.
0: Certo.
1: E quindi mi tocca pagare.
0: Giusto.
2: Eccomi qua, l'ultima multa che mi è arrivata l'ho presa sulla SS1, sarebbe l'Aurelia, a Genova.
0: Okay.
2: È arrivata da una

0: Napoli, che trovo assurdo che arrivi che è in gestione a Napoli, un Velux che sia a Genova, ho pagato 20 euro di notifica e 25 euro di multa. Vedete un po',
1: ma è andata anche bene.
2: Bella questa domanda delle multe. Allora, la prima e ultima multa in realtà che ho preso in 10 anni di patente.
1: Bravo.
2: Facendo una consegna per il lavoro con 1000 litri di pittura,
1: sì?
2: Mi si è rovesciato tutto per strada.
1: Aia.
2: 350 euro di multa, 2 punti della patente.
1: Vabbè.
2: È sempre bella la prima volta.
1: Capita, no?
3: Ciao Valentina, ciao. Sono Giovanni,
1: ciao,
3: un bel semaforo rosso a Legnano.
1: Aia.
3: 130 euro.
1: Aia.
3: Entro i 5 giorni e 6 punti della patente. Ciao, buona giornata.
1: Semaforo rosso grave, però.
4: Ciao. L'ultima multa ci è arrivata a distanza di un anno.
1: Caspita.
4: Nelle ferie, presa nelle ferie dell'anno scorso in Croazia.
1: Ok.
4: Siamo passati in una ZTL.
1: Odio.
4: 460 euro di multa perché ci hanno messo di mezzo l'avvocato per recuperare il nostro indirizzo, per spedirci,
1: certo,
4: la roba, tutto, eccetera.
1: Okay.
4: Quindi 260 euro di multa per la ZTL
1: più
4: 200 euro di avvocato.
1: Chiaro.
4: È stata una coltellata mostruosa.
1: Ci credo.
4: Giulia da Bavantone.
1: Ciao Giulia.
5: Ciao, sono Luca da Cuneo.
1: Ciao Luca.
5: 1300 rotti euro in autostrada Torino-Savona, 196 km orari, pizzicato dall'autovelox.
1: Però.
5: Poi ovviamente non dando estremità conducente, per fortuna non mi hanno ritirato la patente perché non essendo fermato, perché non c'era la pattuglia che ti fermava, me la sono levata con quasi 1700 euro di multa.
1: Beh,
5: piacevole.
1: Posso dire
5: ciao,
1: una cosa?
5: Ascolta tutti.
1: Multa meritata, non si va a 196 km all'ora, no? Mi sembra un po' eccessivo. Vi faccio ridere, io sono riuscita a prendere una multa in un parcheggio di un centro commerciale, ero andata per risparmiare su delle scarpe che erano in sconto, ho parcheggiato fuori dalle strisce e ho preso 40 euro di multa. Ottimo, no? A volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, o l'e-power hybrid, oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e su clericiauto.it.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri. Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano del tuo chilometro zero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da il tuo chilometro zero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Sirius da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
7: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti! Volkswagen T-Roc da 20.200 euro!
8: Volkswagen Polo da 14.900 euro!
7: Volkswagen Taigo da 19.400 euro!
8: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
9: Auto Rigol di...
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
12: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
10: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
12: Ah sì? Quale?
10: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
12: Davvero? E dove le hai viste?
10: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
12: Allora andiamo a vederle.
10: Lo sapevo.
7: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
18: In pausa pranzo ci entriamo insieme, tra pochi minuti mezzogiorno, la musica fino alla prossima novità, abbiamo scelto la prossima, Peggy Gou, Human.

mattinata insieme. Abbiamo un'altra ora da condividere. Le 12 e un minuto. Praticamente questo è l'orario in cui si inizia a pensare alla pausa pranzo. Molti già hanno lasciato giù la penna, hanno chiuso il computer per dedicarsi quella mezz'ora, oretta con i colleghi o magari anche da soli con la schiscetta. Pausa pranzo con la musica sicuramente di Disco Radio. La prossima, la novità, c'è quella di Miley.

questo disco al carattere di Miley Cyrus, Best Best Sweats, su Disco Radio, 12 e 5 minuti, così la novità ad aprire il nostro pomeriggio insieme, ancora un'oretta, fino alle 13, dentro la nostra pausa pranzo, che si fa là fuori, quindi al 393 800 3000 per dirci come siete arrivati a metà di questa settimana. Fatica, forse sì, soprattutto per quelli che sono rientrati da poco dalle vacanze, insomma sembra tutto in salita, in realtà non lo è, siamo arrivati a metà settimana, quindi il weekend è più vicino del previsto. La musica c'è, Waka Waka, Shakira.

0: Le 12 e 11 minuti mercoledì insieme Justice & Harper, Just a Little su Disco Radio. Tra poco l'appuntamento con la storia del ritmo dal 97.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki. Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: Brico Gay, più vicino a te.
6: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
12: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
13: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
14: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
13: Anticipo zero?
14: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
15: Autorivoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
18: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
8: Disco Radio. Apriamo i cassetti dei vostri ricordi, vi portiamo indietro nel tempo, almeno con i pensieri, perché c'è l'appuntamento con Rhythmic History 1997, adesso Wanna Be Like Man.

Era Rima Bella su Disco Radio, 12 e 23 minuti, mercoledì insieme. Parliamo in quest'ora di speed date. Devo dire che mi sono dovuta documentare, perché io sono un po' anzianotta su queste cose qui, e quindi voglio chiedere al 393-800-3000 se avete mai partecipato ad uno speed date. Praticamente è una conoscenza veloce rotazione, no? In cui ci si siede a coppie e ci si conosce per un piccolo lasso di tempo. Vi è mai capitato di farlo? Dai, 393-800-3000.

0: Dal 2013 Drinking from Bottle, Calvin Harris, Tiny Tempest, il disco radio 12:30. Stiamo parlando di speed date, sono eventi organizzati in cui i partecipanti hanno mini incontri da 200 secondi più o meno per conoscerci. Allo scadere del tempo gli uomini si spostano ad un altro tavolo, ecco che è una sorta di rotazione, no? In una sola serata si possono conoscere almeno 25 persone, organizzate tramite aperitivi, cene, insomma, soprattutto nelle grandi città come Roma e Milano. Vi è mai capitato di partecipare a uno speed date? Come andate? Avete conosciuto qualcuno di interessante? Fatecelo sapere, 393-800-3000.
1: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
5: Ciao Alex!
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari. Però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Ne suoniamo 4 senza interruzione. L'appuntamento è quello col From Disco to Disco, De Bosa adesso.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: periodo di tempo, persone a rotazione, ma se lo speed date fosse per incontrare, al posto che l'uomo o la donna della vostra vita, il cane della vostra vita. Questo evento ci piace tantissimo, si chiama Adottami e sarà svolto a Milano al Parco Sempione il 3 e il 4 ottobre. Quando le persone descrivono il primo incontro con il cane che hanno adottato, spesso parlano di colpo di fulmine, no? L'inizio di una relazione con un quattro zampe, però, se non è accompagnato da una vera conoscenza, ma solo dall'essersi innamorati in qualche modo, spesso commossi, no, per la condizione in cui un animale senza una persona di riferimento rischia di contenere l'elemento dell'imprevedibilità rispetto alla conoscenza reale del carattere e delle caratteristiche di quel singolo individuo. E a volte questo si traduce in un match che nella vita quotidiana poi risultano essere complessi, con difficoltà nella relazione, e molte volte questi animali rientrano nelle strutture. Ecco perché questo evento è pensato proprio per avere un'adozione sempre più consapevole. Appunto, il 3 e il 4 di ottobre a Parco Sempione di Milano la startup Empty ha creato una piattaforma specializzata per dare la possibilità ai cani dei canili di tutta Italia di essere conosciuti. Ha organizzato in collaborazione con l'associazione Area Cani Milano l'evento Adottami, per trasformare l'adozione in un vero incontro. Nella due giorni che si svolgerà nel capoluogo lombardo ci saranno oltre 70 cani, associazioni, talent, esperti e aziende insieme per trovare il match perfetto tra animale e persone. Niente sfilate, basate soltanto su età, taglia e aspetto. Ogni cane verrà raccontato per quello che è davvero, con il proprio carattere, la propria storia e le proprie esigenze, perché l'obiettivo di Adottami non è semplicemente trovare la casa ad un cane, ma trovare la persona giusta per quel cane per tutta la vita. Quindi un evento davvero imperdibile, ve lo diamo con largo anticipo, così potete parteciparvi il 3 e il 4 ottobre a Parco Sempione. C'è Adottami. Adesso parliamo di auto. Nuova Jeep Avenger è da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica, design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli sul loro sito locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
5: I D'insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono

0: cambiati, fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
1: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
3: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
2: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
3: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
2: mserramenti.it.
4: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
5: Ci siamo ancora una decina.

0: arrivati in fondo praticamente alle nostre tre ore insieme, puntualissimi in questo mercoledì, ovviamente pausa pranzo, che non potete far altro che continuare in compagnia di Don Cash.
1: Ma buon salve. Eccolo, ma buon salve. Tutto a posto, mi stavo preparando, sto facendo tutte le preparazioni per
0: conto
1: il compleanno.
0: Conto alla rovescia, esatto. Conto alla rovescia.
1: Meno uno, ne manca uno.
0: Sì, sono già vecchio.
1: Mi sento invecchiato già da oggi.
0: Ma
1: così.
0: Che invecchiato, tu rimani sempre giovane, donna.
1: Ma non è vero. È arrivata luna e mi è cresciuto il naso. Disco. Si dicono le bugie, non vale, non si dicono le bugie, vale.
0: No, è vero, dai.
1: Cioè, vorrei.
0: Ma io lo dico anche di me, nel senso, sì. Noi ci portiamo egregiamente la nostra età, no?
1: Davvero?
0: Tu sì,
1: di sicuro.
0: Ogni tanto un complimento lo facciamo.
1: Grazie, hai 19 anni, grazie,
0: vero,
1: che li porti pieni. Quindi, sono io che sono un vecchio di M oramai. Vabbè,
0: sì.
1: Comunque, diversamente giovani all'ascolto, voi che sarete giovani per sempre, partiamo immediatamente con la family del pranzo e subito, come ogni giorno, con la novità. Ci sono Hypatone e David Guetta, si chiama You and I, Me and You, io e Vale, let's go.
0: Ciao, a domani.

0: Che pezzone, in tutti i sensi. Era il 1979, i Delegation, You and I, sottotitolo Me and You, ripreso da David Guetta insieme a Hype John. 3 e 33 secondi, 3 minuti e 13, sono le 13.33, come i trentini che vanno a Trento tutti e 3.333, trotterellando.
1: Ciao Don, ciao. Max da Cantù.
0: Ciao Maxi.
1: Poi gli auguriamo moglie che compie 53 anni. Ciao Don, sei un mito, ciao Disco Radio.
0: Grazie di cuore e auguri a tua moglie, non mi hai detto il nome, ma che il più bel giorno del tuo passato sia solo il più brutto del tuo futuro, da oggi andrà tutto. Tutto meglio. Poi domani anche il mio, quindi figurati. Siamo entrambi vergini. Allora, regalo di compleanno. Brano che inizia con Go, go shawty, it's your birthday. Anzi, it's your birthday. E lui è 50 Cent. Aveva questa F strana perché gli hanno sparato 9 colpi di pistola, di cui uno si è conficcato nella mandibola. Dr. Dre disse: ti prendono in giro i rapper per questa tua zeppola, e allora noi facciamola diventare il tuo marchio di fabbrica. Go shawty, it's your birthday. Inizia così il suo pezzo più famoso, che lo rende celebre in tutto il mondo. Il resto è storia. Aveva ragione Dr. Dre.

0: E allora, Eric e Mamil, insieme a loro, vai, vai, presentatevi da soli. Ciao.
1: Ciao Don, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: I Medusa, grande orgoglio italiano all'estero. Allora ragazzi, oggi parliamo di cose belle, parliamo di noi, parliamo di voi e parliamo di caffè. Vai, partiamo così, con la quota caffè. Quanti caffè prendete ogni giorno a Disco Radio Lovers e a che ora prendete l'ultimo al 393 800 3000?
2: E adesso è arrivato il Don.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te. Più bello da vivere, sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro, batte, forte, sempre.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brico Gay, più vicino a te.
6: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
9: Pronti a ripartire?
10: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
9: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
10: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
13: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
14: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
16: Ambù, mi piaci tu.
17: Mua. Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
18: Disco Radio. Quanti caffè ogni giorno e a che ora prendete l'ultimo? Vai con le voci al 393-800-3000 e adesso si torna giovani, indietro nel tempo sulle ali della musica con quella melodia che faceva Sing a song now now.
19: Make history.

0: Shade of Blue, Johnson Mead Vault, Julia Church. 23 minuti trascorsi dopo le 13, mercoledì 16 settembre. Quota caffè dei Disco Radio Lovers, quanti ne prendete ogni giorno e a che ora prendete l'ultimo?
1: Ciao Don Cash, ciao. Sono Andrea Solo.
0: Ciao Andrea.
1: Io il caffè prendo una mattina e una pomeriggio, okay. La sera mai.
0: Ma io non lo
1: ciao
0: Don
1: Cash.
0: Ma io lo lascerei, lo abbandonerei, guarda, io non ne prendo più, prendo l'orzo e sto bene così. Ciao.
2: Ciao Don, dai 5 ai 10 caffè al giorno.
0: 5-10?
2: E l'ultimo sono capace di prenderlo alle 11 mezzanotte.
0: No.
2: Tranquillamente.
0: No.
2: Vi mando un bacio a tutti. Disco Radio. Antonella d'Alessandria.
0: Antonella d'Alessandria, 10 caffè al giorno, di cui l'ultimo alle 11. Guarda, mi alzo dal letto così con la voce di Asher. Yeah, yeah! E comunque trovo ingiusto, perché questo brano non è solo Usher, ci sono Lil Jon, gli Side Boys, è un mega diamante al finale, il rap di Ludacris. Torniamo indietro nel tempo sulle ali della musica. Yeah!

0: un momento di pausa, che mi ascolti The Bausa. Come dici, Disco Radio è la migliore, non mi crede, frati faccio causa. Si chiama Magnetic, 30 minuti trascorsi dopo le 13, questa è la family del pranzo con lo zio Don Cash e si parla di caffè. Quanti caffè prendono i Disco Radio Lovers e a che ora prendete
1: Ciao
0: l'ultimo?
1: Don Cash, Giuseppe da Milano!
0: Ciao Giuseppe da Milano, fra un attimo anche la tua voce, Giuseppe da Milano! Però più che a Milano vi vorrei portare un attimo a Torino e pure un attimo in America, perché arriva una collaborazione tremenda, proprio tremenda, tra la Pazza e Pharrell Williams. Che c'ha a che fare Pharrell Williams col caffè italiano? Te lo dico fra un attimo.
2: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio. Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: E allora partiamo con 4 hit senza alcuna interruzione. One Republic, LB1, Ice MC, Alexia, perché questa musica va tutta vissuta.

0: Baby Ti Parlo, I Told to You, Another 54 Ultra, in chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Disco Radio Lovers, buon mercoledì 16 settembre, meno uno to my birthday, al mio compleanno, e oggi si parla di caffè. Il caffè della Peppina lo si prende la mattina. Perché vi ho fatto una domanda sul caffè, a che ora prendete l'ultimo? Perché ragazzi, lo sapete, lo dice la scienza, il caffè entra in circolo dopo 4 ore, quindi il massimo sprint che abbiamo di energia ce l'abbiamo dopo 4 ore. Se il caffè lo prendi alle 9, ce l'avrai a mezzanotte, mentre sei a letto ce l'avrai alle 2, alle 3 del mattino, il che vorrà dire che disturberà il tuo sonno. E allora vi ho chiesto a che ora prendete l'ultimo. E poi, perché il caffè è importante? Perché sapete che c'è un distinguo tra il caffè italiano, il nostro aroma, le nostre tazzine, il caffè ristretto, e il caffè lungo, quello americano, quello che si beve all'estero. Bene, in America però stanno cercando di insegnare la buona cultura italiana, lo sapete, George Clooney vive qua vicino, insomma, tante intersezioni. Questa volta va in scena Torino. Torino con la Lavazza si unisce in un gemellaggio con Greendean, che è la nuova azienda che si occupa di caffè, che cercherà di addomesticare tutto il mondo, anche il mondo, ad esempio, quello lì afroamericano, che beve solo caffè americano, al nostro tipo di caffè. Questa collaborazione nasce da Pharrell Williams, che dopo essersi preso McDonald's passa a Louis Vuitton, adesso passa pure a Lavazza, però che ben venga che insegni la buona cultura del caffè italiano nel mondo. E allora, quanti caffè prendono i Disco Radio Lovers e a che ora si prende l'ultimo? Proviamo a sentire qualcuno, regia, sentiamo.
1: E adesso è arrivato il donno.
0: Oh, oh, oh.
1: A parte gli scherzi, ciao Don, vivo da Como. Io bevo caffè esclusivamente solo la mattina.
0: La mattina?
1: Giustamente, anche perché mi alzo alle 3.
0: Ah, beh.
1: Quindi almeno quei 2, 3, 4, 5, 6 caffè.
0: Sei
1: fino alle 10, alle 11 di mattino li devo bere.
0: No, sono troppi.
1: Ciao,
0: ne bastano 2, anche perché vale dopo 4
2: ciao,
0: ore.
2: No. Ciao. Quanti caffè? Tanti, troppi.
0: Troppi.
2: Posso arrivare anche a una decina di caffè al giorno, ma io vado avanti a Red Bull e caffè,
0: no,
2: perché non dormo, perciò non per tenermi in piedi vado avanti a quello.
0: Non dormi e non puoi dormire bene, perché probabilmente hai il sonno disturbato dalle cose che assumi.
3: Ciao Don Cash, ciao. Giuseppe da Milano.
0: Giuseppe da Milano, che risponde all'amica di prima, che ha detto che l'ultimo caffè lo beve alle 11:30 di sera e che ne prende 25 in un giorno. Ma non sei, guarda che anche Sonny da Milano ha detto a volte 25.
3: Io sono già accelerato di natura, 2 caffè ne prendo,
0: Don Cash.
3: Una alla mattina e una al pomeriggio, Don Cash.
0: Bra,
3: Don Cash. E qua già la capa a giro, Don Cash.
0: Ma quella capa
3: Giuseppe
0: gira,
3: da Milano,
0: la testa vola, Giuseppe da Milano ti manda a scuola.
4: E adesso è arrivato il dotto, oh, oh. E adesso è arrivato il dotto, oh, oh.
5: Disco Radio.
0: E anche Giuseppe da Milano, riparti! Riparti anche tu alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young può essere tua, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni giornata. A partire da soli 18.900 euro e in più ti dà 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi nel prezzo. Polo Young, riparti con il piede giusto e scoprila anche tu da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre sono aperti tutti i giorni e ti aspettiamo in via Gallarate 253 a Milano e anche qui sul sito autorigoldi.it.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino. Martino Siccomario.
7: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
9: ID Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci ID Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
10: Attenzione! L'usato di auto rigoldi Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
11: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
10: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
11: L'usato di auto rigoldi Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
15: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
13: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
15: Ah sì? Quale?
13: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
15: Davvero? E dove le hai viste?
13: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
15: Allora andiamo a vederle.
13: Lo sapevo.
10: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
16: Ancora musica hit senza alcuna interruzione, le vostre voci, i vostri saluti al 393-800-3000 e la felicità. A volte ragazzi stai in un sorriso e a volte triste. Happiness is so sad.

0: Hangover, Tayo Cruz, Florida, ci riportano indietro nel tempo. E allora proviamo a sentire. Quanti caffè?
1: E adesso è arrivato il Don.
0: Che carini.
1: Ciao Don Cash. Ciao, sono Giulia da Mariano. Comense, in provincia di Como.
0: Allora,
1: io bevo solo due caffè al giorno.
0: Quanti?
1: Uno alla mattina e uno subito dopo pranzo.
0: Quindi due.
2: I miei sono
1: Giulia, tre caffè giornalieri.
0: Okay, due, tre.
2: Colazione, pranzo e cena.
0: Quindi tre.
2: Sempre accompagnati da un biscottino.
0: Quindi sono sei.
2: Buona giornata a tutti. Ciao Don.
0: Due per ogni impasto.
3: Ciao Don Cash. Io non bevo caffè perché di base sono una persona molto tranquilla, infatti non ne ho bisogno.
0: Si sente, si
4: arrabbiati, vivi le delusioni, ridi, balla, ascolta buona musica e goditi fino in fondo questa vita. Perché non ne abbiamo due e due e due e due e due.
0: Let's go.
4: E
5: adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
0: Disco Radio. Io vi amo e sono le 2-2. Le 2-2-2, like just do it. Questa è la family del pranzo più fuori di testa della radiofonia italiana. Quasi 10 anni insieme, ragazzi. Domani il mio compleanno, il mio personalmente, però mi ricordo del primo compleanno che abbiamo celebrato insieme qui 9 anni fa. Stiamo arrivando alla decina, in the 20. Fra un attimo vi svelo qual è l'argomento della nostra sigla live, quindi tenete il telefono a portata di mano e vi ricordo che il numero è il 393-800-3000 e come tutte le ore partiamo per questa nuova avventura con una novità. D.O.D. is a bisou, careful.

0: Gabriella Galvani. Io ho il fornello e la mocca nel furgone, quindi mi faccio le caffettiere. Caffettiere da due.
1: Ehi.
0: Faccio tre o quattro al giorno.
1: Beh, ma non è un gran.
2: Ciao, Don Cash.
1: Sarebbe il caso di limitarli i caffè.
2: Dalla lavagna di Comazzo.
1: Ciao.
2: Io ne bevo dai 7-8 caffè al giorno.
1: 7-8?
2: Dipende come sto messa durante il giorno.
1: Ho capito. Però
2: ciao, buona giornata.
1: Qua il problema è che se bevete così tanto, ragazzi, come state messi poi la sera durante la notte, che non me ne rendete conto. Comunque, stop caffè. Stop qua da caffè. Basta caffè, che poi ci innervosiamo tutti. Adesso la sigla. Le tre parole di quest'oggi le dedichiamo alla danza, che non si dice danza, come dicono qualcuno, mentre si danza, si dice danza, ragazzi, con la Z acida. Comunque, parliamo di danza. Qual è la cosa che più di tutti amate ballare? C'è un tipo di musica che di sicuro ti fa sollevare le ciappette dalla sedia. Ognuno c'ha il suo, è scientifico, cioè ci sono dei brani musicali che ti fanno partire, ma soprattutto dei generi. Quindi può essere che ti parte l'anca con il latino, può essere che ti parte l'anca con la musica classica, può essere che ti parte l'anca e il braccino alto al poporopo la cassa dritta. Amo ballare, queste sono le prime parole, metti tu la terza, ok? Amo ballare la house, amo ballare la salsa, amo ballare quello che te pare. Insomma, dimmi la cosa che più di tutti ami ballare al 393 800 3000. Hai 60 secondi a partire da adesso. Disco Radio.

0: Frina Grea insieme ad Alexandra Stan. La nostra compagnia insieme a loro, il nostro buon pomeriggio insieme qui su Disco Radio, il ritmo della tua città. Allora, prossima domanda per il prossimo argomento: la cosa che più di tutti amate ballare. Ciao.
1: Ciao, sono Ovidio, io amo ballare, punto. Ehi, vai, do.
0: Ho capito, ma quale stile? Lo stile,
2: ciao,
0: vi sei?
2: Ciao. Sono Anna da Pinerolo.
0: Pinerolo.
2: E io amo ballare la dance.
0: Esatto, la dance, come dice la nostra amica Francesca, Giovanna, che amano ballare la salsa. Lo stile musicale che ti fa muovere la ciappetta. Amo ballare e dimmi tu che cosa.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
13: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
14: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
13: MCA, materassi da 50 anni.
15: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia. Ritira tutto: oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
17: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti,
16: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
17: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
16: Info al 338 22 98 731, www.comprororodoro.it.
18: Sole, mare, relax.
19: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
20: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
21: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
22: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
0: Disco Radio. Pronti con le cinture di sicurezza allacciate? Perché adesso si balla. Si ballano gli anni 80 e poi si balla per la sigla. Amo ballare? Qual è lo stile che ti fa alzare la ciappettina e ti fa muovere? Intanto balliamo con gli Eiffel e Franco Battiato.

0: Jeff Rickshaw insieme a David Guetta, Sad Girl, e non so come dirvelo ragazzi, ma once again sono ritornate le due, sono le 14:22:22 secondi, 22 avrebbero detto in Calabria. Allora, che cosa piace ballare ai Disco Radio Lovers? Perché fra un attimo vi racconto la storia di Nicole Kidman, ma intanto sentiamo,
1: ciao,
0: vai.
1: Don.
0: Ciao Brody, ti accetto.
1: Io amo ballare il liscio.
0: E anche la salsa. Liscio e salsa.
1: Ciao a tutti, Giovanni da Bergamo.
0: Giovanni, ti ha scelto la regia. Poi
2: ciao, sono Ovidio. Ovidio. Io amo ballare.
0: Ballare punto.
2: Ciao, sono Davide da Torino. Io amo il basso lento che è violento.
0: E Gigi Dag.
2: Lento violento, lento, di violento. Gigi Dag.
0: Ok, quindi la dance Gigi Dag. Ancora.
3: Ciao Don. Ciao. Sono Anna da Pinerolo.
0: Pinerolo.
3: E io amo ballare la dance.
0: La dance. Voglia di dance night. Di dance night. Ciao.
4: Amo ballare la salsa. Ciao Don. Yeah. Ross,
0: che balla la salsa, vai l'amo che la temperatura si alza ancora.
5: Ciao Don. Hola. Siamo Stefano
6: ed Eleonora.
0: Ciao Ste, ciao.
6: E a me mi piace tanto ballare il moderno.
0: Ciao. C'è anche Eleonora che ha scritto classico.
7: Ciao Don.
0: Ciao.
7: Sono Anthony dalla provincia di Cuneo. Guarda, ti dico, da DJ, DJ, a me la musica che mi fa muovere di più è l'austribale. E poi ovviamente la commerciale. Okay. Ho ballato anche la techno e l'hardstyle, ma l'austribale è quella proprio principalmente che...
0: Ti piace, ok. Austribale, l'ultimo, dai.
8: Ciao Don, sono Nico da Torino, amo ballare il tango argentino.
0: Tango argentino, va bene. C'è anche Romildo da Valenza che ascolta la musica dance. Grazie per la compagnia. Romildo, che bel nome. Dammi tre parole. Ah, ecco. Parto col primo, è Nico da Torino. Che dici?

allora è meglio darsi da fare un rave in riva al mare. E con la scusa di ballare, ballare, la mia missione come navi era abbordare. E ballo il liscio come Joby e salsa come Anna, se la temperatura poi salsa. Ballo il valzer in salone con mamma, dicevo che Don Cash poi c'ha un cuore di panna. Amo la cassa dritta insieme a quella di Disco Radio, è ancora bene che magari ci riprendo, dicevo vado al volo. Ah, se ballo la dance sono Anna da Pinerolo, il lento, violento, il

0: tipo na na na, questo è Disco Radio, tipo Bella Fra, come dici cambiamo il ritmo, andiamo pure lento, il ritmo della città, ah, ti riporto all'Havana, de Cuba, e come dici Disco Radio e lo scuba, andiamo bene che questa è la radio migliore del mondo, andiamo e s'astuta. Camila Cabello, Yancha, Gavana, il freestyle è il mio, sono Don Cash. Buongiorno, è il mio compleanno, mi fate gli auguri, sono Antonello da Novi Ligure. Antonello, tanti auguri da parte mia. Oggi il tuo, domani il mio compleanno. Che bello, quante vergini all'ascolto in questo momento. Allora, mentre arrivano tanti dei vostri complimenti, io vi ringrazio per il freestyle, per quello che abbiamo sentito prima. Vi ho fatto una domanda, che cosa amate ballare? Perché Nicole Kidman indossa gli occhiali da sole, mette una parrucca e si va a fare i rave di Ibiza, ed è tutto vero. Quindi la domanda per te, che stai ascoltando Disco Radio, è: ma lo stile musicale che più di tutti ti fa ballare? Qual è?
1: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
2: Disco Radio.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi!
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: È tempo di viaggiare con le 4 hit senza alcuna interruzione e di ballare. Qual è lo stile musicale che più di tutti ti fa ballare? Al nostro numero di telefono c'è Dracula.
9: Disco Radio.

0: We like to party, venga boys. Che poi we like to party potrebbe essere anche l'indirizzo sulla nostra carta d'identità di Disco Radio Lovers, perché noi siamo la radio del party. Allora, lei piace fare festa, lei piace fare il party. Si chiama Nicole Kidman, una ragazzetta, non so se la conoscete, è un'attrice nuova. Ovviamente scherzo ragazzi, mega attrice, premiata, Hollywood, premio Oscar. Nicole Kidman ha ammesso di essere una grande fan dei rave, della musica house e di amare tanto l'isola di Ibiza. Tanto che, undercover, cioè di nascosto, lei si mette occhiali, parrucca, un cappello in modo da non essere riconosciuta e si imbuca, non sambuca, regia, si imbuca alle serate e va a ballare come se fosse una perfetta sconosciuta. E allora, tanti nostri amici, i vostri messaggi, grazie dell'amore.
1: Non esce il Disco Radio, sì? Per me restate i numeri uno.
0: Grazie.
1: Un abbraccio, non esce, Demetrio da Bergamo.
0: Demetrio, grazie di vero cuore. Anthony dalla provincia di Cuneo, che dice: io amo la musica commerciale, ma soprattutto, come ha detto l'amico prima, mi piace la house. Eleonora che balla invece la musica latinoamericana, la salsa per la nostra amica Rossana. Anna da Pinerolo, l'abbiamo sentita prima, ha detto la dance, cioè voglia di dance night. Il nostro amico Davide che ci ha citato Gigi Dag con il basso lento violento. Poi chi dice come lui: amo ballare, cioè io amo ballare tutto, basta che parte la musica. Però no, perché comunque ragazzi ci sono degli stili musicali che prendono. Non lo dico io, ma lo dice la scienza. Il nostro cervello reagisce in maniera differente a determinati suoni, ha delle risposte differenti, e quindi ci sono persone che si emozionano di più, che ne so, con il sound della musica classica, persone come a me dove le chitarre elettriche mi fanno venire il sangue alle orecchie, e poi persone che invece appena sentono la musica house scappano lontano. Io al contrario, con la house impazzisco, con il rap, con l'R&B impazzisco. Quindi ognuno ha un suo genere che ti fa muovere il bacino, muovendo la calera. Ma adesso si balla, e allora ditemi da dove, da quando ballate con noi al 393 800 3000.
2: E adesso è arrivato il doc, adesso è arrivato il doc.
0: E a volte, ma dico a volte, i sogni si avverano, e solo a settembre da Clerici Auto gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da soli 26.900 euro grazie a qualsiasi usato tu abbia. Puoi scegliere tra mild hybrid e anche quattro ruote motrici con l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro, e in più per te ci sono 1.800 euro di extra sconto in stock sulla pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta nei suoi showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù, e anche qui sul sito clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Nissan Mini Car, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo.

0: Corri subito su ninicar.it.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Photon, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
6: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
5: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
6: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
5: mserramenti.it.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
10: Ripartiamo ancora con la musica mentre si balla con le vostre voci, da dove da quando balliamo insieme al 393-800-3000 e balliamo con la potenza. De Felicia e la sua My System, alto il volume.

Sono arrivate le 15. Eh sì ragazzi, sono le 15, fortuna che oggi è mercoledì, quindi triplete, anzi quadriplete, perché per le prime due ore con Don Cash già volate via, regular time, siamo stati insieme dalle 13 fino adesso. Adesso parte il Don't Stop the Party, la musica senza interruzione, per ballare con noi vi basta mandare i saluti, dirci da dove e da quando ballate con la famiglia di Disco Radio. E questa sera alle 23, quarto appuntamento, c'è Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Fortunelli, la novità con cui partiamo si chiama così, Lucky Ones.

0: Nino Miron e Sasha con Everlasting in casa di Discoradio con lo zio Don Cash. E queste quattro hit hanno preso il via con Lucky Ones, la nostra novità firmata Topic e Carte Blanche. E allora siete fortunati o no? Fortunelli del mio cuore, sentiamo, ciao, chi è con me?
1: Ciao Don Cash, sono Simona. Ciao, Simo. Mi sento molto molto fortunata perché da poco ho una casa proprio come la volevo io. Oh. Grazie, ciao.
0: Vedi che cosa meravigliosa, vuol dire che hai fatto dei sacrifici, che i sacrifici ti pagano e che adesso ti senti felice di vivere nel posto in cui hai sempre sognato di stare. Bello, bello, bellissimo. Come io sono felicissimo di stare con voi, Disco Radio Lovers.
2: Disco Radio.
3: Cominciamo con
0: benessere.
3: Il benessere per Francesca. Sentiamo, sentiamo.
4: Cara Francesca, incredibile!
3: Sì.
4: Ogni volta che inizi a double tilti, ti chiama la banca per dirti di darti una calmata.
3: Certo.
4: Non è che siamo qua a sciabolare.
3: Non si può fare.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Uni-Euro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Uni-Euro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Uni-Euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
9: Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
10: Carriole, carriole, carriole.
11: Ma non era parole?
10: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
11: Un capolavoro senza tempo.
10: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
11: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
12: Brico Ok, più vicino a te.
10: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
13: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
14: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
13: Anticipo zero?
14: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
18: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
19: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
18: MCA, materassi da 50 anni.
20: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
21: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
23: Sole, mare, relax.
24: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto?
0: Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
1: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
15: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
24: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
25: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
26: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
27: Disco Radio.
28: Abbiamo ballato con chiunque, di solito balliamo perché su Disco Radio si balla, anzi da dove o da quando ballate con la nostra family al 393 800 3000. E abbiamo ballato anche con gli angeli, tipo la nostra amica Ludovica dal 1995 balla con Disco Radio, e allora abbiamo scelto di crossare questi due concetti. Voliamo al 1995 con i W e la loro Dancing with an Angel.

0: Giorgiana con Dance Eteria. E allora, Fortunelli of my heart, dite allo zio Don Cash dove siete mentre ballare. Ciao.
1: Mi sento fortunato perché ho una moglie, due bellissimi figli, un lavoro e soprattutto, cosa importantissima, la salute.
0: Bravo, perché la salute fa la differenza. E aggiungerei anche ai Disco Radio. E adesso,
2: ciao,
0: se prima...
2: ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. Se prima abbiamo ballato con gli angeli, adesso si balla da soli. Axel Ingrosso Romance con Dancing Alone.

0: Taigo, Max McCanno nel nostro pomeriggio insieme. Allora sentiamo chi balla con noi oggi internazionali. Senti qua, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti, sono Giuseppe dal Marocco, sempre Marocco. Io. Mi piace tanto Disco Radio,
0: oh,
1: il programma,
0: grazie.
1: Di
0: quale?
1: Rhythmic History.
2: La vostra musica è numero uno dal mondo.
0: Che bello questa cosa, una dichiarazione d'amore internazionale, vedi, Disco Radio number one in the world. 393-800-3000, tu che stai ballando con noi, dove sei?
3: Disco Radio! Promo! Welcome to the party! Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: E allora diamo il benvenuto alle ultime news di Link, buon pomeriggio alla redazione.
4: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Partiamo dall'omicidio di Carol Maltese a Rescaldina, ergastolo per Davide Fontana, notizia appena arrivata. L'11 gennaio del 2022 l'ex bancario uccise e poi fece a pezzi l'ex fidanzata. Bimba di 2 anni curata per un mal di pancia, morta poi in ospedale. 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo. A Rozzano un ragazzo di 12 anni prende un compagno di classe per il collo e lo fa svenire. L'aggressore è già sospeso in passato per un episodio simile. Aveva messo in piedi un sistema attraverso il quale clonava e utilizzava carta carburante, tra cui anche quelle in uso alla polizia. L'uomo è stato arrestato a Torino e sono in tutto 4 le persone coinvolte. Attesi temporali a Milano e in Lombardia, l'allerta è attiva dalle 15 di oggi. Il calcio, fase a campionato dell'Europa League alle 21, Milan e Benfica, domani tocca alla Juve. Piccolo intervento infine alla schiena per Vasco Rossi, perfettamente riuscito come informa lo staff. Il cantante verrà dimesso entro la fine della settimana. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: La family del pranzo in compagnia dello zio Don Cash. Questa sera, ragazzi, nuovo appuntamento con Rap and Drop, cassa dritta rap italiano. E allora, la prossima pillolina di Rap and Drop è mitica. Vi ricordate Gangster Paradise di Coolio dal 96? Ripresa con grande stile, devo dire, da Guè e Marrakesh in questa nuova reunion. Si trasforma in Casini.

0: Ecco dei Chainsmoker chiude le 4 senza interruzione. Prima I Need Your Love dal 2013, Ellie Goldwyn e Calvin Harris. John Summit di volte Julia Church con Shade of Blue. E in apertura Marrakesh che pechegno con Casini, Casini. Il brano era chiaramente Gangster Paradise ripreso e ritrasformato da loro. Ma allora sentiamo chi balla con noi nella Family. Salve, buon pomeriggio.
1: Grande!
0: Chi è?
1: È l'una.
0: Ma non è vero, sono le tre, ragazzi.
2: Ciao, Gangsta! Giuseppe da Milano!
0: Ciao Giuseppe da Milano, grande!
2: Scuole di Milano! Grazie Don Cash, grazie mille!
0: Ma grazie un milione a voi di esistere, di essere qui nella Family del Pranzo tutti i giorni! Sentiamo chi balla con noi!
3: No, tu il 17, io il 21, Virgo!
0: Già, domani, tomorrow it's my birthday! Tu il 21, non ci facciamo gli auguri prima che porta
3: ciao,
0: male!
3: Ciao, Fra da Crema!
0: Ciao, Fra!
4: Camilla, mamma e papà!
0: Ciao, Camilla!
3: Ciao
0: a tutti!
5: Ciao Donkey!
0: Hola, hola.
5: Perfetto, Tamro da Lissone!
0: Ciao Tamrito! Un bacione Tamritos! Ancora chi balla?
6: Ciao Donkey, Abdel da Solaro! Ciao Abdel! 4 anni, chi ti ha ascolto, sei bravo, sei gentile!
0: Grazie!
6: Ciao a tutti, ascoltatori!
0: Grazie!
6: Disco Radio, grazie Don!
0: Grazie a voi, grazie di esistere!
7: Disco Radio!
0: E fidati di noi, nuova Jeep Avenger ti aspetta da Auto Locatelli. Scegli anche tu la guida tra benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica. Design rinnovato grazie alla nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta nei suoi showroom di Vadano Allambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Vieni anche tu, provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con le formule di acquisto flessibili. Se vuoi saperne di più, trovi i dettagli su locatelligroup.eu.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
12: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
14: Aperitivino?
15: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
14: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
16: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
17: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
16: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglie antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
17: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
16: mserramenti.it.
18: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
19: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
18: Ah sì? Quale?
19: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
18: Davvero? E dove le hai viste?
19: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
18: Allora andiamo a vederle.
19: Lo sapevo.
18: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre.

0: aperti tutto il mese, anche la domenica.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da €373 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
0: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
3: Discoradio. È un mondo vero, è un mondo reale, come l'amore. L'amore che ci lega, quello di sicuro è reale. E buongiorno, benvenuti nella nostra family. Chi è con noi? Si fa sentire, chi balla? Al 393-800-3000. Salve, chi è con me?
4: Ciao. Buongiorno Don Cash.
3: Salve.
4: Ciao da Katia, ciao ciao.
3: Ciao Katia, benvenuta in family. Dicevo, un mondo reale, it's a real world. Molella, PJ.

0: fratello, è unica, è guai chi la tocca. Tocca tocca Fly Project, i compagni di Don Cash, viaggio dritti al 2013 e poi viaggio di rientro adesso subito nel nostro studio, anzi nei nostri studi, dallo studio 1 in Roma allo studio 1 in Milano. Lei mi è pronto, Shormarelli?
1: Sono qui, sono
0: e
1: qui.
0: E allora io vi auguro un buon mercoledì. Grazie. Noi ci risentiamo questa sera alle 23 col prossimo episodio di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, e domani di nuovo nella Family del pranzo alle 13. Per il momento da Roma è tutto, da parte di Don Cash. Peace out and I love you.
2: Disco Radio.
1: E da Roma a Milano sono le 4. Per contratto dobbiamo scollegarci dalla capitale e salutiamo naturalmente, ringraziamo Don Cash, con lui avete fatto le ultime 3 ore, farete le prossime insieme a me, sono Fabio Marelli, partiamo così.

0: non ha bisogno di convincerci. Miley Cyrus, Best Persuades, è la novità delle 4. E allora, terz'ultimo giorno del nostro centro estivo pomeridiano, ancora la licenza per farvi entrare tutti da qui fino a venerdì.
1: Oh, Quadrelli,
0: Diego Marelli, buongiorno,
1: buongiorno. Me li fai gli auguri?
0: Addirittura.
1: 40 anni faccio,
0: auguri,
1: dai, Andrea da Rescaldina. Ciao ragazzi, ciao bella gente.
0: Guarda, auguri a te, solo se te li fanno tutti gli ascoltatori di Disco Radio con un audio, facciamo entrare tutti da questo momento. Andiamo!

0: Le 4 e 10 minuti su Disco Radio. Arriva un Rhythmic History dal 1990. Vabbè, vediamo se lo riconoscete. Praticamente dice il titolo, dice il gruppo, dice tutto all'inizio. Vabbè, è quella roba lì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
10: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
12: Suzuki.
13: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con punto sicurezza a casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
16: No, no, non ho niente da mettermi.
17: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
18: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
17: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
18: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
19: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
22: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
23: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
22: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperto
23: aperti con orario continuato.
0: Oro d'oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
23: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
1: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
12: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
24: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
25: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
26: Disco Radio. Ed è arrivato il momento di sentire un bel Rhythmic History che avete sicuramente riconosciuto.
27: 24/7.
26: Sì.
27: No.
26: È quella, I Can Stand It. Rhythmic History. 24/7, kick it one time.

praticamente per l'anno prossimo, perché ancora diciamo due giorni dopo domani e naturalmente insomma tutto finisce, anche se insomma il tempo poi dovrebbe ancora essere buono, ma questo non importa. Occhio però, oggi per vincerla, ve la vedrete col suono estivo misterioso, e vi ricordo che è estivo, da indovinare è facile, ma visto che è facile, essendo l'ultimo suono estivo misterioso da indovinare, dovrete essere specifici ancor più di altre volte. Vi ripeto che è un suono estivo che fa così. Come? Basta così, va bene, proprio un frame, una frazione di secondo, ve l'ho detto, è facile. E quindi 393-800-3000, dovete essere specifici. Il o la più veloce che ce lo dice già, vince prima degli altri la Disco Radio Bag. Disco

0: dovete essere specifici. È l'ultimo suono estivo misterioso. È facile, però dovete essere specifici e dirci qual è l'ultimo suono estivo misterioso, altrimenti non vale.
1: Il rumore misterioso.
0: Sì, qual è?
1: È
0: una.
1: Come si chiama?
0: Che nervi!
2: No, salvagente, qualcosa no. Quando lo tocchi e stride.
0: Ma
2: è
0: no,
2: giusto?
0: Ma no, non stride così, salvagente.
2: Quando passi l'unghia sulla sdraio, no. Sul lettino in spiaggia.
0: No, non è
2: da
0: no. Non è quella, non
1: è la zanzara.
0: Ah, oh, ce l'ha fatta. No, amore, non è la zanzara.
3: La zip.
0: Allora, ve l'ho detto, dovete essere specifici. Allora, non basta dire quella roba lì, è un suono estivo dell'estate che finisce. E quando finisce, finiscono l'estate, che se finisce l'estate e le vacanze, che si fa? Su un po' di fantasia, vi prego. Vedi con le facce qui, 393-800-3000, il primo, il più specifico, la più specifica, si porta a casa la Disco Radio Bag. Com'è che fa?
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Va bene, Link, l'attualità delle 3:30 alla redazione, le 4:30 Fabrizio Gaias.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Omicidio di Carol Maltesi a Rescaldina, ergastolo nella Peloter per Davide Fontana. L'11 gennaio del 2022 l'ex bancario uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata, gettando poi tutto nel bresciano. Bimba di 2 anni curata per un mal di pancia, morta in ospedale. 3 medici dell'ospedale di Rossano indagati per omicidio colposo. A Rozzano un ragazzo di 12 anni ha preso un compagno di classe per il collo, l'ha fatto svenire. L'aggressore, già sospeso in passato per un episodio simile, clonava e utilizzava carte carburante, tra cui anche quelle in uso alla polizia. Un uomo è stato arrestato a Torino, in tutto 4 le persone coinvolte. L'11 dicembre apre la nuova biblioteca civica centrale al Parco del Valentino a Torino, avrà una delle più grandi sale letture in Europa. Il calcio, fase A campionato dell'Europa League, alle 21 c'è Milan Benfica, domani tocca alla Juventus. Oggi in Consiglio dei Ministri l'abolizione del bollo per auto piccole e medie e per le moto, una delle tasse più odiate dagli italiani, dice Giorgia Meloni. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno il Piemonte e la Lombardia per il passaggio di una perturbazione che entro sera porterà dei fenomeni a carattere sparso. Perturbazione che entrerà nel vivo tra la notte e la mattinata di giovedì. I fenomeni risulteranno localmente anche di forte intensità sulle zone pedemontane, sulle aree pianeggianti con qualche locale grandinata. Si va verso un parziale miglioramento della situazione nella seconda parte del giorno. Le temperature massime su Torino e Milano oscilleranno fra i 24 e i 26 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: È un suono estivo misterioso di chiusura dell'estate. E quindi?
15: L'ora solare.

0: Disco to Disco, ci tuffiamo nell'ultima volta nel suono estivo misterioso, la parte estiva dei nostri suoni, e andiamo dal più veloce di voi. Non è il più veloce, è il terzo, ma gli altri due non hanno risposto, e allora siamo finiti a Zibido San Giacomo, provincia di Milano, da Alessandro. Eccolo. Ciao Alessandro, come stai?
1: Tutto bene.
0: Tutto bene. Allora, Alessandro ha 16 anni, sta guidando il trattore, adesso gli chiediamo tutto. Alessandro, il suono estivo misterioso, bello specifico, qual era?
1: Era la zip della valigia.
0: La zip della valigia che si chiude e si torna a casa. Bravo. Oh, Alessandro, complimenti. L'hai mai chiusa la zip della valigia delle vacanze o hai solo lavorato quest'estate?
1: Molte volte, molte volte.
0: Molte volte, oh, addirittura. Quindi l'ultima volta quando l'hai chiusa?
1: A luglio,
0: insomma, hai fatto allora belle vacanze e adesso stai aiutando qualcuno, insomma, con il trattore.
1: Sì, i miei genitori.
0: Stai dando una mano, bravo, bravo. E a scuola quando si comincia? Adesso, insomma.
1: Oggi.
0: Oggi, ecco, com'è andata?
1: Tutto bene.
0: Beh, proprio primo giorno, insomma, alla grande. Dai, festeggi con la Disco Radio Bag, così quando torni, insomma, tutti saranno felici. Ah, ma eri tu alla radio? Tu dirai, ovviamente. Disse Alessandro. E che scuola fai?
1: Liceo agrario a Opera Novella.
0: Allora, perfetto, insomma, vedi, sta facendo anche pratica. Complimenti Alessandro, ti arriva la nostra bag. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
1: Saluto il mio amico Tommaso, che è con me sul trattore.
0: Sì.
1: E mio fratello.
0: Va bene, Alessandro, un abbraccio. Buon lavoro.
1: Grazie.
0: E buona scuola e buon anno scolastico. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. E adesso potete però ripartire alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica, pronta a seguirvi in ogni vostra giornata. Vostra a partire da 18.900 euro in più, avrete 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, ripartite col piede giusto, scopritela da Autorigol di Volkswagen Milano a settembre, aperte tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. Autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Foton, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su Denicar.

0: supercar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: I D'insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
4: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
4: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di via Gallarate e nel centro usato di via Novara.
8: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
10: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
13: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: Complottisti ne abbiamo?
16: Sì, vabbè, mo pure il cuginetto che sta lavorando contro

0: Michael Gray e Charlie Poole, Borderline. Vabbè, alla fine tutti avevano indovinato qual era il suono estivo di chiusura stagione misterioso.
1: La zizza, la valigia quando la chiudi, che è finito le vacanze.
0: Bravo.
1: Loris D'Alecco.
0: Non sei l'unico.
2: Chiudo la valigia e torno a casa.
0: Torniamo a casa oramai. Da un bel pezzo. Sono le 5.
3: Disco.
0: Grazie come sempre in tanti, quando c'è il play the game e poi con il suono misterioso andiamo fuori di testa, non che con gli altri, insomma, è una roba piuttosto sobria. Adesso c'è la nuova di David Guetta, Hypotone, You and I, Me and You.

anni 70 addirittura, You and I, la nuova versione del nostro italianissimo Hypotation insieme a David Guetta diventa You and I, Me and You. E da fine anni 70, inizi anni 80, visto che insomma li stiamo citando, arriverà oggi anche il DJ Panozzo con un super 80 history mix. Invece tra poco arriva un momento più tamarro con il gemellaggio dei belli svegli in arrivo, c'è cioè il Tamarristory.

0: anche di questa Happiness is so sad con Lickeli. 5-10 minuti, sono Fabio Marelli, tra poco cerchiamo il più tamarro, la più tamarra tra voi che voglia annunciare il tamarristo di gemellaggio per i belli svegli. A domattina ci sentiamo anche nei belli svegli, ma io non vi ho detto niente. Prima però, ascoltatori, quelli che lo annunciano in maniera ufficiale, anche molto professionale, lei addirittura ci ascolta dallo spazio.
1: Gentili ascoltatori, ancora un attimo di pazienza e Marelli trasmetterà il tamarristo, ecco, che ci delizierà le orecchie. Buon ascolto a tutti.
0: È dentro una capsula spaziale.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
12: Becco Skoda, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione oreca.
16: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merba.
17: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
16: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
17: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
16: Info su merbag.it.
18: Carriole, carriole, carriole.
0: Ma non era parole?
18: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. Settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
0: Un capolavoro senza tempo.
18: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
19: Brick OK, più vicino a te.
18: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro russo nelle sedi di Cislago, Solaro e Rocca.

0: sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
4: È sempre più difficile selezionare il più tamarro fra voi. Anche oggi ce l'abbiamo fatta.
5: Il tamarro di Muggio, sì. Ultimax 500, ecco. Vado in giro per Muggio e Brignazza. C'è un casino brum brum brum. Cos'è? Quando arrivo sul vialone, si sente il casino, metto giù.
4: Ma basta.
5: Boom, il tamarro sono io.
4: Va bene.
5: Vito da Muggio.
4: Ciao.

Giacomo, 16 anni, guidava il trattore. Ma non è l'unico a tornare a scuola dopo un'estate passata a fare il pane di notte. Per esempio Giovanni Boeri, un 18enne della provincia di Piacenza, tornato anche lui oggi sui banchi per frequentare l'ultimo anno, cercava un lavoretto per guadagnare qualcosa, imparare un mestiere, mettere da parte dei soldini, vuole partecipare alla giornata mondiale della gioventù a Seul. Allora mi rivolgo ai più giovani, l'avete fatto quest'anno e non solo, anche i più grandi che ascoltano il Disco Radio, avete mai fatto?

0: Quanti tuffi abbiamo fatto? E qui c'era un altro, Dive Into Me, Alok e Khalid. Vedi, non solo le vecchie generazioni, anche i giovani d'oggi fanno lavori, guidano il trattore come l'ascoltatore di prima a 16 anni. Lavoretti estivi che avete fatto? Avete mai aiutato qualcuno quando eravate più giovani? Vediamo quanti giovani, Giovanni Boeri, che hanno fatto il pane come lui o altro per arrotondare. Poi vi faccio conoscere questo ragazzo di 18 anni.
1: Io ho iniziato con la raccolta pesche per un po' di anni, tra 4 anni, e poi dopo andavo in giro a montare, ho trovato un'azienda, andavo in giro a montare palchi e strutture, tendoni per matrimoni e feste di paese, sagre di paese.
0: Vedi, bravo.
1: E voilà. E si è iniziato così a lavorare. Ciao maestrelli,
0: ciao,
1: Gabriele da Cuneo.
0: Gara, non l'avrei mai detto che eri di Cuneo, davvero.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Andiamo in redazione Link, l'attualità delle 5 e mezza, il caporedattore c'è Fabrizio Gaias.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio. Ergastolo nell'appello Ter per Davide Fontana, uccisa Rescaldina la sua ex Carol Maltesi, poi fece a pezzi il corpo, riconosciuta la premeditazione. Tre medici dell'ospedale di Ross sono indagati per omicidio colposo per la bimba di 2 anni curata per un mal di pancia, poi morta in ospedale. Dal 10 giugno al 10 settembre la temperatura sul Monviso a oltre 3.300 metri di quota non è mai scesa a 0 gradi. Il dato arriva dal primo tavolo Monviso che si è riunito oggi a Torino in regione Piemonte. L'11 dicembre apre la nuova biblioteca civica centrale al Parco del Valentino. Rimaniamo quindi a Torino, avrà una delle più grandi sale lettura in Europa. Il calcio alla fase a campionato dell'Europa League alle 21 c'è Milan-Benfica, domani tocca la Juventus. Dal governo l'abolizione del bollo per auto fino a 80 kW e per le moto. Sulle accise il taglio scende a 12,2 centesimi fino al 25 di settembre, scenderanno poi più avanti al 6,1 centesimi. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo, con un grande valore morale.
4: Prego.
0: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
10: Dual Motor. Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
0: Lavoretti estivi che avete fatto? Avete mai aiutato qualcuno quando eravate più giovani? Tra poco un bel esempio che arriva dal piacere.

do what you like. Non sempre riesci a fare quello che vuoi, quello che ti piace. A volte lo fai perché, insomma, è una necessità. Guarda le cose come vanno, eh. Sapevo già che vi avrei parlato di questo giovane ragazzo diciottenne che vive a Piacenza, Giovanni Boeri, che mentre gli altri andavano in ferie, lui lavorava di notte al panificio di Ferriere in Alta Val Nure. E poco fa ha vinto, guardate un po', magari se ve lo siete perso, un ragazzo di 16 anni che stava guidando il trattore per, insomma, arrotondare, aiutare i propri genitori. Alessandro, che saluto ancora. Dunque, tanti giovani che hanno lavorato questa estate. La notizia di questo ragazzo del Piacentino arriva proprio da Il Piacenza, rimbalzata poi sul Corriere della Sera. Dice che, insomma, cercava un lavoretto estivo, non voleva soltanto guadagnare qualcosa, perché aveva il desiderio di imparare un mestiere vero, quindi è un po' lungimirante, e poi sta cercando anche di mettere da parte dei soldini perché vorrebbe partecipare alla giornata mondiale della gioventù in Corea del Sud a Seul. Quindi all'inizio sicuramente è stato difficile andare a dormire di giorno quando gli altri, insomma, si divertivano, i suoi coetanei, e poi svegliarsi quando magari gli altri tornavano, non so, da ballare, insomma, ritmi completamente diversi. Ha imparato per 2 mesi non solo un mestiere, ha lavorato con persone che fanno questo tutti i giorni, e anche vivere guardando le cose da un punto di vista diverso. Al momento frequenta l'indirizzo sociosanitario al Casali, studia sassofono al Conservatorio Nicolini. Sicuramente aver lavorato con gli altri lo aiuterà a trovare la sua strada. Bravi i giovani di oggi, vedete già 2 esempi nel giro manco di un'ora che fanno quello che si faceva, dice, tanti anni fa. I giovani d'oggi non fanno più certe cose. E invece, lavoretti estivi, che avete fatto voi? Avete mai aiutato qualcuno quando eravate più giovani? 393 800 3000. Vi leggo il messaggio di Giovanna, che non voleva mandare l'audio. Allora leggo io. Dopo gli esami di quinta elementare sono andata a lavorare da una parrucchiera. Facevo lo shampoo, toglievo i bigodini e le clienti mi davano 1000 lire di mancia. Vedi che roba. Chissà che ci faceva con quelle 1000 lire di mancia. Magari le sono servite a coltivare un piccolo sogno. E a volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai è vostra a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegliete tra mild hybrid, anche 4 ruote motrici, o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per voi fino a 1.800 euro di extra sconto.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
8: ID Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci ID Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
11: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
12: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
13: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
12: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
13: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
14: Auto Rigol di...
15: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
17: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
18: Ambù, mi piaci tu!
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
20: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
21: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
22: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
23: Tutti collegati, riprendo la linea da Milano. Ancora qualche esempio tra poco di chi ha fatto lavoretti estivi quando era un po' più giovane. Intravedo e sento profumo di DJ Panozzo.

0: Rita Ora con la firma, con la F maiuscola di Avicii. Lonely Together era il 2017. Chiudiamo con i vostri lavoretti estivi. Ne avete fatti tanti, ma possiamo parlare un'altra ora
1: io
0: di
1: sì,
0: questo.
1: Io sì, ho sempre fatto lavoretti estivi. A 16 anni ho fatto l'animatrice in un centro estivo. A 17
0: bello.
1: Anni invece ho trovato lavoro in una gelateria praticamente sotto casa.
0: Io
1: ho passato tutta l'estate a ben 11 ore al giorno.
0: Wow.
1: E poi in quinta superiore, i primi 4 mesi, lavoravo anche come contabile in un'assicurazione.
0: Sì,
1: mi sono sempre data da fare.
0: Brava,
1: ed è stato molto molto gratificante.
0: Bravissima.
1: Ciao Angela.
0: Vedi, anche Angela è di quelle che si è date da fare. Tanto tanto tanto brava.
2: Disco Radio.
0: Bene, tanti giovani che l'hanno fatto e tanti non più giovani che appunto stanno ricordando quanto sia stato importante fare esperienze estive. E tra poco sono gli ultimi giorni di centro estivo pomeridiano con il nostro appuntamento del DJ Panozzo. Avremo ancora musica estiva e non solo. Tronati Mottantisto Remix, sono Fabio Marelli, intanto Dio di Easy Bizu, qualcosa di nuovo. Questa è Careful.

0: settimana anche impegnativa, in senso buono. Per noi c'è anche la Salomon Running a Milano, vi aspetto domenica insieme a Disco Radio, altro gran bel evento. Su sportitude.it potete essere dei nostri. Stiamo aspettando, così come stiamo aspettando il DJ Panozzo, vero?
1: DJ Panozzo, where are you?
0: Sta arrivando.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
6: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
12: Suzuki. Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open Air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
13: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
16: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
17: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte
0: le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
18: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
19: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
20: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
19: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
20: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
19: Info su merbag.it.

0: tanto, io lo so, io lo so.
1: 70 che mi dà tanto.
0: Sì.
1: 80 voglia di History Mix.
0: Eccolo lì.
1: DJ Panozzo Live.
0: Sì, tutto live. È tutto live qua, eh.
2: Vuoi svoltare il tuo rientro a casa in 448?
0: Sì.
2: Ehi, alza il volume, c'è DJ Panozzo.
0: Va bene, via l'ottantissimo Mix. Partiamo dal 1985. Radio sua manetta, mi raccomando.

0: Sì.
1: Mercoledì lo chiudi col botto.
0: Certo.
2: DJ Panotto. Sì. Troppo giusto. Certo. Wild Boys, Wild Boys.
0: Aha, 1985. Restiamo lì. Denaro.

0: forza, dai.
1: Vabbè, allora iniziamo a salutare le diatrie. Ciao, ciao, ciao a tutte.
0: Vabbè, dai, adesso c'è anche lei una certa età, però insomma, alla sua figura. Grazie DJ Panozzo.

E allora lo rifaremo. E magari lo terremo per la nuova stagione. Vabbè, a proposito di aromi, profumi, ma soprattutto sapori, tra le cose nate quest'estate nel nostro centro estivo pomeridiano, non ne avevamo parlato, è nata l'associazione di degustatori d'aglio, che si fanno chiamare pure ironicamente vampiri d'Italia. Valutano alla cieca le varietà italiane e la persistenza nell'alito. Odori, sapori che evitate di mettere nei piatti voi. Io per esempio evito il coriandolo. E voi?

0: Zed e Alessia Cara, associazione degustatori d'aglio. Tra poco vi parlo dei Vampiri d'Italia, fondato in Lombardia, provincia di Bergamo. Valutano l'aglio come sommelier, il vino, i degustatori l'olio. Odori, aromi, sapori che in casa vostra sono banditi o che non sopportate trovare nei piatti quando andate fuori a cena. 393 800 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Andiamo in redazione Link, l'attualità delle 6:30, al caporedattore Fabrizio Gaias.
2: Grazie Fabio, buonasera. Ergastolo nella peloter per Davide Fontana, uccise a Rescaldina nel 2022 la sua ex Carol Maltesi, poi fece a pezzi il corpo, riconosciuta la premeditazione. Tre medici dell'ospedale di Rosso sono indagati per omicidio colposo per la bimba di 2 anni curata per un mal di pancia e poi morta in ospedale. Domani l'autopsia sul corpo della piccola. Dal 10 giugno al 10 settembre la temperatura sul Monviso, oltre 3300 metri di quota, non è mai scesa a 0 gradi. Il dato arriva dal primo tavolo Monviso che si è aperto oggi a Torino. Il calcio, la fase a campionato dell'Europa League, questa sera si inizia alle 21, c'è Milan-Benfica, domani tocca alla Juventus contro NEC. Dal governo l'abolizione del bollo per auto fino a 80 kW e anche per tutte le moto. Sulle accise il taglio scende a 12,2 centesimi fino al 25 di settembre, che scenderanno poi a 6,1 dal 5 di ottobre. Tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for this?
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Andiamo dai Vampiri d'Italia. Tra poco l'associazione degustatori d'aglio, nata quest'estate. C'è una roba che se la sentite non mangiate più?

0: becca sul centinaio di punti, tra cui la persistenza del sapore. Quindi penso che questi non lo mangino prima e poi sentano sugli altri quella roba lì, insomma, che chi non l'ha mangiato, insomma, ti tiene lontano se te lo senta addosso. Finora questa associazione ha esaminato 14 varietà in tutta Italia. Il più leggero è l'aglio degli innamorati, l'aglione toscano della Val di Chiana, assai delicato e senza ripercussioni sull'alito, che potete baciare, insomma, chi volete. C'è una roba invece che se la sentite o proprio non mangiate più.
1: Ciao, Marelli.
0: Ciao.
1: I chiodi di garofano.
0: Oh.
1: Sono insopportabili, Roberto da Pavia.
0: Guarda, io invece quando tipo faccio il brasato, un po' lo metto, sì, perché insomma ci sta.
2: L'odore del pesce.
0: Pesce.
2: È una cosa che non sopporto proprio.
0: Assolutissimamente. Basta, senza pesce.
2: Piatti col pesce, queste cose qui.
0: Banditi.
2: Mi danno proprio fastidio.
0: A
2: casa mia.
0: Niente,
2: il pesce non si fa mai.
0: Ma pensa un po'. Addirittura.
2: Perché l'odore del pesce è insopportabile.
0: Ho capito.
2: Carlotta da Milano.
0: Grazie, Carlotta. Pensa quando lo butti, no, ma lei tanto non lo fa, quindi è quello terribile.
3: Ciao, Marelli. Ciao. Io più che sapori, quindi gusti particolari.
0: Sì. Cosa?
3: Ui. Odio l'odore del fritto. Non lo sopporto proprio.
0: Ah, vedi.
3: Neanche se entro in un ristorante, è proprio una cosa che non riesco a resistere.
0: Stai fuori proprio, niente.
3: Buona serata.
0: Guarda.
3: Marco da Novi.
0: Facevo il fritto misto stasera, ti invitavo a mangiare invece. Va bene, ripartite alla grande adesso con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano, Volkswagen Polo Young, compatta tecnologica, pronta a seguirvi in ogni vostra giornata. A partire da 18.900 euro in più avrete 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, ripartite col piede giusto, scopritela da Autorigol di Volkswagen Milano a settembre, aperti tutti i giorni, via Galarate 253 a Milano, autorigoldi.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
3: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
4: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
3: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
4: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
3: Info su merbag.it.
5: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
6: Ambu, mi piaci tu.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Photon, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com. M Serramenti abbatte i costi.

0: delle tue bollette.
1: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
0: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
1: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
0: mserramenti.it.
2: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
3: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
2: Ah sì? Quale?
3: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
2: Davvero? E dove le hai viste?
3: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
2: Allora andiamo a vederle.
3: Lo sapevo.
0: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
4: Pronti a ripartire?
5: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
4: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
5: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
6: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
7: Sono tante le cose che quando sentite non mangiate più.
8: La cannella,
7: sì.
8: E lo zenzero,
7: no.
8: Mamma mia, proprio no. Assolutamente no.
7: Zero.
8: Ciao a tutti.
7: Volevo farti una tisanina.

0: chiudere, devo
1: bravo,
0: chiudere,
1: chiudi devo perché chiudere. Devi scappare.
0: Sì, scappo.
1: Ma perché... dove scappi? Se stasera devi tornare alle 10.
0: Sì, scappo poi domani... così torno bello fresco alle 10.
1: E domani ci sentiamo alle 6 del mattino perché io alle 6 del mattino...
0: Tu fai la replica del...
1: Io proprio vengo a fare la replica.
0: Io invece sarò proprio fisicamente anche domattina alle 6.
1: Io verrò a fare la replica. Le 7 della sera.
0: Sì, quindi
1: domani mattina Fabio Marelli sarà il bello sveglio insieme a Omar,
0: soprattutto bello e soprattutto bello sveglio
1: addormentato nei Gioia Studios di via Melchiorre Gioia Milano. Io invece sono Alessio Luisi, prossime tre ore con me, subito col nuovo di Topic, Lucky Ones.
2: Novità, novità, novità.

niente, c'è tutta la radio mobilitata perché una collega è rimasta appiedata, anche il sottoscritto si è messo lì coi cavi per farla ripartire. Non parte, sta macchina non parte, non ce la facciamo. Se c'è un elettrauto qui in zona, si faccia avanti. Il nuovo di Topic si chiama Lucky One. Io invece mi chiamo Alessia Roisi e le prossime tre ore, se vi va, le trascorriamo insieme con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, come Sorry di Justin Bieber.

0: 22.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Foton, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi e il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Sole, mare, relax.
12: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
13: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
14: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
13: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
14: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
13: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
15: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio.
2: Ogni sera alle 21 su Disco Radio abbiamo un programma totalmente dedicato a quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000, come Everyone is Inside. Lei è Gala. Rhythmic.

caro Barry, non sai cosa ti perdi. Voi direte perché? Perché si chiama Barry Can Swim, cioè Barry non sa nuotare. Barry impara, cioè è bellissimo nuotare. Magari anche fare un po' di snorkeling nei posti giusti. Si chiama Dance Dance Dance. Questo è uno dei pezzi forti del Soul Set che vi aspetta ogni sera dalle 22 con Fabio Marelli qui su Disco Radio. Selezioniamo il meglio di Soulful House e New Soul, come quella che abbiamo appena ascoltato. Torna John Summit insieme a The Vault e Julia Church. Questa è Shade of Blue.

0: C'è il nostro Fabrizio Gaies che sta facendo il limbo nella redazione di Disco Radio.
1: Mi fa male infatti la schiena.
0: Ti fa la schiena, vabbè, dai, rimettiti su. Daddy Yankee, limbo. Oh, tra poco parleremo di pizza. Io vorrei sapere dov'è che, stranamente, anche avete mangiato la migliore pizza della vostra vita. Io, per esempio, Fabri, ti racconto che una volta ad Hanoi, quindi siamo in Vietnam, dopo due settimane a mangiare sempre roba lì local, ho detto mangiamoci una bella pizza. Oh, ho mangiato un'ottima pizza con crudo, bufala e rucola.
1: Certo, fuori di mangiare grilli, qualunque cosa poteva essere buona.
0: Allora, una metà era così, l'altra metà l'ho voluta provare, chicken tandoori, cioè indiana. Era buona anche quella. Buona.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E mentre mi raccontate dove avete mangiato la migliore pizza della vostra vita, c'è l'attualità. Fabrizio, a te.
1: Grazie Alessio, buonasera. Ergastolo nell'appello Ter per Davide Fontana, uccise a Rescaldina la sua ex Carol Maltesi, poi faceva pezzi il corpo, riconosciuta la premeditazione. Tentò di rapire una bambina davanti ad un supermercato di Bergamo il 14 febbraio scorso. Il 47enne romeno Emil Mortu, assolto per vizio di mente, rimarrà per 2 anni in comunità. Domani l'autopsia sul corpo della piccola morta dopo un secondo ricovero in ospedale. 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo. E di 89 infettati, di cui 14 bambini ricoverati, il bilancio dell'epidemia da gastroenterite e da salmonella in Valtrompia. L'azienda sanitaria di Brescia riferisce che tutte le persone ricoverate sono sotto controllo. Muore a 95 anni l'avvocato cuneese Antonio Sartoris. Dagli anni 70 ha promosso eventi in città. A lui si deve la statua di Ulisse il Pensatore in Corso Nizza, uno dei simboli della città. Calcio, fase a campionato dell'Europa League alle 21, Milan e Benfica. Dal governo l'abolizione del bollo auto fino a 80 kW e per le moto. Adesso Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È ovvio che questa vicenda del bollo auto prende, come si dice nel gergo giornalistico, tutte le prime pagine, ed è giusto che sia così. È una vicenda che riguarda le tasche di 14 milioni di italiani e riguarda soprattutto una delle tassazioni più note e meno amate, come viene detto da oggi con una sorta di mantra, la più odiata delle tasse. Ma quello che è la verità è che appunto si è presa questa decisione, che sarà in realtà ripagata da ciò che resta di inutilizzato, a quanto pare, il PNRR, così dicono fonti governative. Ma c'è contemporaneamente un'altra partita che si apre e riguarda sempre le nostre auto, il pieno delle nostre auto. Perché? Perché in Europa si gioca un'altra partita, è quella degli extra profitti energetici, e il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che questa mattina ha sentito i colleghi europei e, siccome la situazione sta peggiorando, bisogna fare ricorso a una tassa sugli extra profitti energetici. L'Europa, come si sa, l'Ecofin ha detto per ora ognuno faccia per conto suo, ma ai paesi che avevano inviato la lettera ancora a fine di agosto, Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, a quanto pare si aggiungono altri paesi, e questo vuol dire che potrebbe diventare poi una decisione presa da tutta l'Unione di fare questa necessaria tassazione, perché la situazione, ripeto, lo sappiamo, oggi c'è la notizia ufficiale dell'inflazione al 3,3%, la situazione rischia di degenerare se il conflitto iraniano e quello collegato tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen non dovesse concludersi al più presto, ma siccome me ne è nelle mani di Trump.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: 19:34 è tempo di From Disco to Disco. Ora ne suoniamo quattro senza interruzione. Ripartiamo

eccoli qua, i Web, a chiudere il nostro From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suoniamo senza alcuna interruzione. Signore e signori, guarda quanti messaggi che sono arrivati di gente che sa dove andare a mangiare la pizza, o almeno ha trovato anche dei posti strani. Per esempio Emanuela dice: una pizza buonissima, come piace a me, l'ho mangiata quest'estate a Monaco di

0: il territorio sono infatti tre le pizzerie tra Milano e la provincia di Brescia presenti nelle prime 60 al mondo. C'è anche Torino, tra poco vedremo di trovare il nome. Un risultato che conferma il peso crescente della scena lombarda nel panorama della pizza contemporanea. In classifica l'Italia porta ben 31 locali davanti agli Stati Uniti con 22, Milano appunto con tre insegne tra le città più rappresentate. Allora, stavo cercando di trovare le pizzerie migliori. Allora, il confine l'abbiamo detto a Milano, c'è Dry Milano che è 18esima, poi scendendo giù nella classifica arriviamo alla 53esima posizione con Sesto Gusto di Torino e diciamo che ci fermiamo qua, c'è la pizzeria Modus di Milano 60esima. Sapete che c'è? Che fame! Proprio tanta fame in questo momento. Poi l'orario è quello giusto, magari si va a prenotare. Nel frattempo dovete cambiare auto, c'è nuova Jeep Avenger che trovate da Auto Locatelli. Potrai scegliere la tua guida tra benzina, ibrida, 4x4 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano Allambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua perma e richiede il preventivo con formule d'acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
14: Ambù, mi piaci tu!
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda!
15: In che senso? Possiamo partire?

0: un'altra vacanza.
1: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre. Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
4: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
5: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
4: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
5: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
4: Info su merbag.it.
6: 19:54 nel mercoledì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Isi. Subito torna Yugel, Moving to the

0: Le 8 della sera, ma già, no, in realtà manca un minutino, infatti sono andato un po' in confusione, ho detto ma com'è possibile che siano già le 8 quando manca un minutino? In questo mercoledì sera con voi ci sono io, c'era anche ovviamente il sound di Joel Corry con Whisper e c'è anche il ritorno di Miley, questa è Bass Persuades.
1: Lo

Base Persuade su Disco Radio, venitela a scoprire insieme a tutte le altre novità sul nostro sito, sulla nostra app. La potete votare nella sezione Music Club. Ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget. Quindi cosa aspettate? Votate la vostra musica preferita. Oh, tra un attimo torna Anna con il nuovo che si chiama Why Girl Wasted. Prima c'è Rihanna.

0: Wild Girl Wasted, c'era Anna su Disco Radio. Tra un attimo torna anche la storia del ritmo. Vi riporto nel 2000.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
6: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
7: Visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
10: Brico Gay, più vicino a te.
8: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci, siamo aperti e ti aspettiamo.
13: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
14: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
13: Anticipo zero?
14: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
15: Autorivoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
18: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
19: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometrozero.com.
4: Disco Radio. Le 20 e 14, mercoledì sera, Disco Radio, è tempo di Storie del Ritmo. Dai che vi riporto nel 2000 per riascoltare una di quelle che in quegli anni ci ha fatto ballare. Sto parlando degli In Magic con Go.

Swedish House Mafia insieme a Lick Lee, Happiness is So Sad alle 20:21 nel mercoledì sera di Disco Radio. Oh, tra poco cercheremo di capire quanti soldi servirebbero per dire addio al lavoro, cioè vivere di rendita. Secondo voi quanti soldi servirebbero sul conto? Voi direte 10 milioni. No, facciamola realistica. Qual è la cifra minima che vi permetterebbe di chiudere, dire al capo addios e vivere di rendita? 393 800 3000, fatevi avanti.

0: confrontati con la redazione, con il nostro Fabrizio Gaias, e si pensava un po' di modificare la domanda che facevamo qualche... Scusa, mi fa ridere.
1: No, ridi, ridi.
0: Allora, no, la domanda è: con i soldi che avete in banca, quanti giorni, mesi, anni riuscireste a campare?
1: Una settimana.
0: Come una settimana? Ma perché tu fai la bella vita, tutte le sere nei ristoranti stellati,
1: certo.
0: C'hai la Rolls Royce parcheggiata qua fuori.
1: Sì.
0: 393-800-3000, facciamo questo gioco con i soldi che avete in banca e il vostro stile di vita, ovviamente. Quanti giorni riuscireste, cioè quanti giorni, quanto tempo, immagino, mi auguro un po' di più, quante ore riuscireste a vivere? Il numero lo conoscete, tra poco scopriremo quanti soldi servirebbero per vivere di rendita.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Dai che arriva l'attualità, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo con Fabrizio Gaies in redazione. Buonasera.
1: Grazie Alessio, buonasera. Un bambino di 60 anni è stato insultato e aggredito alla fermata dell'autobus nel pomeriggio di oggi in zona Bande Nere a Milano. I sospetti autori di questa aggressione sono stati individuati e condotti in questura. Sarebbero tre giovani tra i 19 e 21 anni, due nati in Italia da genitori tunisini, uno sarebbe nato in Marocco. Ergastolo nella pelotera per Davide Fontana, uccise a Rescaldina la sua ex Carol Maltesi, poi fece a pezzi il corpo, riconosciuta la premeditazione. Domani l'autopsia sul corpo della piccola morta dopo un secondo ricovero in ospedale. Tre medici del nosocomio di Rho sono indagati per omicidio colposo. Sono 12 nuovi agenti assistenti della polizia assegnati alla questura e ai commissariati di Torino. I nuovi arrivi andranno a integrare l'organico e potenziare così i servizi della comunità. Calcio, fase a campionato dell'Europa League, alle 21, Milan-Benfica. Caso Revolut, attivata la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'hacker chiede un riscatto di 3 milioni per i file rubati. Sono anche dati delle forze dell'ordine italiane. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno il Piemonte e la Lombardia per il passaggio di una perturbazione che entro sera porterà dei fenomeni a carattere sparso. Perturbazione che entrerà nel vivo tra la notte e la mattinata di giovedì. I fenomeni risulteranno localmente anche di forte intensità sulle zone pedemontane, sulle aree pianeggianti con qualche locale grandinata. Si va verso un parziale miglioramento della situazione nella seconda parte del giorno. Le temperature massime su Torino e Milano oscilleranno fra i 24 e i 26 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
10: Drop. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Dai che torna il From Disco to Disco, 4 hit pronti a suonare senza interruzione, subito Eurythmics. Disco.

0: Danceteria. Era l'ultimo From Disco to Disco. Erano le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Vi ho fatto una domanda semplice, cioè con i soldi che in questo momento avete in banca, per quanto tempo riuscireste a campare? Lo so, fa ridere, no? In alcuni momenti uno dice una settimana, un mesetto, qualche anno. Tra poco sentiremo le vostre voci, anche perché non so se avete mai sognato di mollare tutto, salutare il capo e vivere di rendita. Io negli ultimi anni, devo dire, ci ho pensato qualche volta, me lo sono chiesto, quanti soldi dovrei mettere in banca per poter mollare tutto? Il problema però, appunto, è proprio questo. Allora, la risposta intanto è che non esiste una cifra valida per tutti, dipende soprattutto dal vostro tenore di vita, dalla nostra età e da quanti anni dovrà durare questo patrimonio. Come riferimento si parla spesso di una somma compresa tra i 500.000 euro e il milione, ma attenzione, perché mezzo milione sul conto non significa automaticamente poter smettere di lavorare. C'è per esempio l'inflazione, che nel tempo erode il potere d'acquisto dei risparmi, quindi qualcosina magari andrebbe anche investito. Un criterio molto conosciuto è la cosiddetta regola del 4%. Cioè si parte da un patrimonio pari a circa 25 volte quelle che sono le vostre spese annuali. Spendete più o meno in un anno 20.000 euro, dovreste avere 500.000 euro. Ne spendiamo 30.000, bisogna salire a 750.000 euro. Ma anche questa non è una formula matematica infallibile. Allora, il milione basta per non lavorare più? Anche qui non necessariamente, bisogna considerare le tasse, la casa, la salute, gli imprevisti, il costo della vita. Per esempio, vivere a Milano può richiedere un budget molto diverso rispetto a una città più economica. Comunque, se non avete le mani bucate, quel range tra i 500.000 e il milione potrebbe essere un buon punto di partenza. Per esempio, fatemi sentire a che punto è il nostro Andrea da Vicoforte. Pronto?
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao,
1: io
0: caro,
1: con cosa ho sul conto adesso?
0: Sì, sì.
1: Sinceramente,
0: quanto
1: posso
0: puoi stare?
1: Fare
0: quanto?
1: Fino a stasera.
0: Non è messo benissimo il nostro Andrea da Vicoforte. Già ti dico, Andrea, ti sento in auto, vedi un po' di fare il pieno. A volte i sogni si avverano, lo sapete, solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli per esempio tra Mild Hybrid, anche quattro ruote motrici, oppure l'e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Aperitivino?
5: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
4: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
6: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
7: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
6: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
7: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
6: mserramenti.it.
8: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti!

0: 100%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
3: Ambù, mi piaci tu.
4: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
5: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
5: Info su merbag.it.
7: Le 20:50, il mercoledì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessia Luisi, tra poco

0: Questa è la canzone che nel 2007 ci ha fatto conoscere la simpatia e il talento di Mika. Era Relax, Take It Easy. Adesso su Disco Radio inizia la festa. Dai, dai, ditemi che vi piacciono gli anni 90. Se così fosse, sappiate che per i prossimi 60 minuti siete tutti miei. Ancora benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Roisi. Ritorna puntuale anche oggi questo Rhythmic History Extended Version, il programma dedicato proprio agli anni 90, ma anche quelli che ci hanno fatto ballare nei primissimi del 2000. Tra un attimo, il botto. Fatboy Slim con The Rockefeller Skank, Sonia Davis con Bad Davis Eyes, prima Fargetta, c'è Music.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: ricordi quella hit degli anni 80 di Kim Carnes, che era Bette Davis Eyes, in questo caso Sonia Davis, ad aprire l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Sono Alessio e Luisi, state qui perché tra un attimo dal 94 tornano i Da Blitz.
1: Rhythmic History.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino. Sicco Mario.
8: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow. Lo dirai anche tu.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Sicco Mario, Lonato e Braone.
11: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionaria ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
14: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
15: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
14: Photon, i solidi pick-up.
15: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
14: Changan, le auto super tecnologiche.
15: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
14: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
16: Carriole, carriole, carriole.
17: Ma non era parole?
16: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
17: Un capolavoro senza tempo.
16: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
17: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
18: Brico Gay, più vicino a te.
16: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
19: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
20: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
19: Ah sì? Quale?
20: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
19: Davvero? E dove le hai viste?
20: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
19: Allora andiamo a vederle.
20: Lo sapevo.
21: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
22: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
23: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
22: MCA, materassi da 50 anni.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla! Scialla!
6: L'estate è infinita. A settembre Cami che Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Autorigoldi!
1: A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometrozero.com.
24: Gli amanti degli anni 90 lo sanno bene, ogni sera in diretta alle 21 su Disco Radio inizia il nostro viaggio nel tempo. Si chiama Ripping Easter Extended Version. A guidarvi ci sono io, Alessio Roisi. Voi allacciate le cinture di sicurezza e come sempre un saluto lo mandiamo anche a quelli che ci ascoltano al mattino in replica, quelli che hanno ancora gli occhi un po' chiusetti e hanno bisogno di un po' di carica per iniziare al meglio la giornata lavorativa. Tra le 5 e le 6 del mattino ci siamo, anche lì. Tra un attimo con Diego, quelli di Put On Your Red Shoes, gli Snap Con The Power e Team Deluxe di Just One Do, prima da Blitz. Stay with me.
25: Rhythmic History.
26: Rhythmic History.
25: La storia del ritmo su Disco Radio.
27: Stay with me.

0: Impossibile non conoscere questa che fece la storia del ritmo nel 1994. Two Brothers on the Fourth Floor. C'era Dreams. Io invece mi chiamo Alessio Easy. Non ci seguite ancora sui social, cosa aspettate? Disco Radio è il nostro account ufficiale. Tra un attimo tornano i Safri Duo.
1: Rhythmic History.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco
0: Radio. Io lo so che tra voi ci sono tanti appassionati di dance storiche, allora fatevi avanti anche con i vostri suggerimenti o semplicemente fateci sapere che ci siete con una bella mail ad a.aloisi@discoradio.it. Vi leggo tutti. Oh, ritorniamo alla musica. Tra un attimo dal 1994 il DJ Bobo con Keep on Dancing. Riascolteremo dal 93 anche Culture Beat con Mr. Bane. E poi Spiller, Sophie Ellis Baxter di Groove Jet. Quella canzone è davvero un tormentone. Prima di tutti, dal 2002, Safri Duo, Play the Live.
6: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: approfittiamo del fatto che abbiamo appena suonato Cristiano Spiller, che arriva da Venezia, per salutare tutti gli ascoltatori veneti di Disco Radio che ci possono ascoltare in DAB, non solo in Veneto, anche in Lombardia, Piemonte, Liguria, Umbria e Emilia Romagna. Tra un attimo in Sound Lover.
1: Rhythmic History.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
1: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
1: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa

0: aperitivino?
1: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
0: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
5: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000.

0: come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
1: Quindi stiamo per salutare. No, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme. Io sono Alessia Roisi, questa è Riffing History Extended Version. Tra un attimo con Alexia riascolteremo The Music I Like. Prima, Living in Your Head.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: loro sono i 2000, quelli di Emotion, chiudono loro il Ripping Easter Extended Version di oggi. Io sono Alessio Aloisi, tornerò puntuale su Disco Radio domani a partire dalle 19 e poi in replica alle 5 del mattino. Adesso c'è Fabio Marelli.
1: Ritmic History!
2: Ritmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Spazio al Soul Set adesso, ore 10.
2: Disco Radio
4: Party!
5: Soul Set!
4: Soul Set! This is Soul Set.
3: Anche stasera con House Deep e Funky diamo il via, continua il Disco Radio Party all'ora di musica house, deep e funky. Sono Fabio Marelli, fin qui l'extended version del Rhythmic History. E adesso fino alle 11, che poi mi alzo presto domattina e mi sentirete nei belli svegli tra le 6 e le 10. Quindi insomma dobbiamo fare tutto come sempre, poi alle 11 però scappo, assolutamente. The Bowser, partiamo da qui, la prima di stasera, Magnetic.

0: Fade Roughneck, alta citazione degli anni 90, per tornare al 2017, altro ricordo del Soul 7 con Alex Mills e Be Somebody. House the Funky, sono Fabio Marelli, benvenuti nel Soul 7 di questa sera.
1: This is Soul 7.
0: Con Robbie Schulz poco fa e Take It Slow, Lost Frequencies e Don't Leave Me Now. Abbiamo aperto con The Bowser Magnetic, c'era anche Heartless, Mia Takarabe e Steve Aoki. Tra poco ancora.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
9: I Di Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i Di Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Tapero.
10: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
11: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
10: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
11: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
10: M Serramenti. It.
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
13: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
1: This is Soul 7.
0: Avanti tutta col Soul 7 anche sul canale 8858 di Sky. Ci trovate via satellite, accendete il vostro televisore, ci trovate anche lì, là dentro, oppure in digitale c'è lo streaming, il nostro sito, la nostra app, scaricatela, aggiornatela. Si riparte. DJ Goggia, Jason Derulo, Melody, Me.

0: 2012, 14 anni da One Day Reckoning Song. Siamo arrivati a metà del suo set, bel viaggetto anche stasera, mezz'ora volata via, ancora House Deep e Funky, pure nella prossima mezz'ora fino alle 11. This is so sad. Poi andremo a Roma, ci aspetta già il super Don Cash con Disco Radio Rap and Drop. Intanto Carlita poco fa sulla skis, Robby Strauss con Mine, anche Fred Again, Billy, Michico, abbiamo aperto con DJ Goja.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi. Che vi picchia?

Fino alle 11 siete tutti miei, sono Fabio Marelli, continua il disco Radio Party a suon di Soul Set e gran bella musica da qui fino alle 11, poco meno di mezz'ora, avanti tutta, poi andrò presto stasera, domattina ci sentiamo anche nei belli svegli, altra chicca, vabbè, poi ve lo dico ancora.

0: Cobra, I Could Do For You. Chiudiamo anche il terzo penultimo blocco del Soul Set di questo mercoledì sera, tutta house, deep e funky. Abbiamo ancora le ultime da sentire tutte d'un fiato tra un minuto. This is Soul Set. Tra gli altri anche Arisa Her, You Girl, Fats Small e i Medusa ad aprire con Weekend insieme a Khalid. E allora continuiamo la festa con il Soul Set Disco Radio Party, avanti tutta tra meno di un minuto.
1: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
2: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
1: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
2: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
4: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: This is Soul Set. Corriamo, ci sono le ultime del Soul Set. Poi linea Roma, Don Cash, Disco Radio, Rap and Drop. Tra poco vi do appuntamento a domani. Anche a domani.

0: Chiudiamo con Clooney e Prospa insieme a Tristan Harry, il bel Soul Set di questo mercoledì 16 settembre. Spazio adesso a Don Cash, a Disco Radio Rap and Drop. Sto per consegnarvi nelle sue mani linea Roma, ma
1: this is Soul Set.
0: Per il Soul Set domani sera 22, prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7, ma ci sentiamo domattina se volete, facciamo l'alba, belli svegli dalle 6 alle 10.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
1: This is Soul Set.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
4: E inizia qui Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. E questa notte, ragazzi, con noi ci sarà tantissimo rap italiano, come sempre, la cassa dritta. J-Ax, nella versione remix fatta da Paolo Ortelli. Molella e Nerone che riprendono Easy People, un brano epico che diventa tutto un bouncing. Maze, Salmo, Cola Pesce, Anna e Nicki Savage. Ma in apertura, la sorpresa di quest'estate. Non ci saremmo aspettati di vedere una collaborazione sul ritornello fatto dai Pinguini Tattici Nucleari su un brano di Fabri Fibra. E invece sì, il signor Tarducci ci ha sorpreso così. E allora, alto il volume della musica, fidatevi dello zio Don Cash, perché stasera Rap and Drop parte con Goya.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e J.Q.
3: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
4: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
12: Suzuki.
13: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
14: Beh ragazzi, insieme a Don Cash e Disco Radio Lovers, perfetto centro di Rap and Drop, cassa dritta, rap italiano, Fabri Fibra, Anna, Mace, Salmo, Molella, Nerone e in chiusura il nostro amico, nostro fratello.
15: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
16: J-Ax. Fondamentalmente.
14: Ciao Jed. Grandissimi loro, ma non vi accontentate perché adesso continuiamo con la musica. Ci sarà Gioielli, Madame, Marrakesh e Mischilla, i nostri amici, fratellini del Pagante, ma subito Salmo e Gabri Ponte.
13: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Disco Radio Polyset. This is Rabbit.
1: Eh sì, ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra playlist interattiva, tutto da ballare a squarciagola. In queste nuove 5, insieme a Don Cash e Disco Radio Lovers, abbiamo dato il via con Gabri Ponte e Salmo, Tic Tac, potentissimo. Poi la versione remix di Joelie, Come Tu Mi Vuoi, Volevo Capire, Madame e Marrakesh, che riprendono il grandissimo Michael Jackson, Maracanà di Emi Schilla, il grande Emiliano, e in chiusura lui, il mio fratellino, dai, dillo tu chi sei.
2: Ciao amici di Disco Radio, questo è Eddie del Pagante, bella Don Cash, spingere.
1: Eh sì, Roma e Milano, Ludwig e il Pagante con Ti Soffro. E adesso Roma e Milano, Don Cash, Matteo Abis e Domunari, inizia il Party Set.
0: Disco Radio Party Set, this is Rap and Drop.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli, dalle 22, su Disco Radio.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.

0: abbiamo i nostri recensori, invece, gente di tutta un pezzo, con sì, un grande valore morale.
1: Prego.
0: Un team di archeologi,
1: ah, okay, chiaro,
0: ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù.
1: Là.
0: Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Radio. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Welcome to the party.
2: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
2: Disco Radio.